0: cesse de m'offrir. Merci de rester quand je dois partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
1: C'est le titre de ce single signé Louane.
2: Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique, je suis...
3: La baguette? Le croissant? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
4: Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
5: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride.
6: Toyota. Offre réservée aux particuliers selon stock disponible dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
7: Ici RCFM. Dès votre réveil,
8: actu local, musique et bonne humeur.
1: Catherine Viguier, il y a un signe qui fait parler de lui aujourd'hui dans l'horoscope.
9: Oui, le signe du cancer avec Jupiter, Mercure et le Soleil à présent.
10: Bélier, c'est une journée qui vous relie à l'autre ou vous oppose à lui et la famille est aussi d'actualité.
9: Taureau, journée au cours de laquelle vous vous sentirez seul ou incompris, mais bon, c'est passager.
10: Gémeaux, la lune est en bel aspect avec votre signe et votre cœur bat fort pour quelqu'un.
9: Cancer, vous êtes en pleine ébullition, esprit et corps, peut-être l'occasion de prendre une nouvelle direction dans votre vie.
10: Lion, malgré du succès en société, ce qui vous importe, c'est d'être d'abord en accord avec vous.
9: Vierge, il est question de vos finances, mais plus généralement d'amitié solide.
10: Balance, sûr, il se passe quelque chose qui vous remue et vous saurez parler, vous faire entendre.
9: Scorpion, deux planètes et le soleil sont dans votre secteur voyage, vous partez pour de vrai ou en rêve.
10: Sagittaire, la lune vous fait du bien, acceptez les invitations et puis voyez du monde, vous serez ravi.
9: Capricorne, il est temps de vous engager côté cœur ou côté job, ce jour est important.
10: Verseau, il y a du dépaysement en vue. Autre chose, vous êtes davantage solidaire des uns et des autres.
9: Poisson, ce qui prime, c'est de créer des moments de retrouvailles avec ceux qui comptent pour vous.
10: Et pour nous tous, on s'invente un super destin.
8: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: A tutte e a tutti, sono felice assai di essere con voi stamane. Ridruemo a quello che ci raggiunge da Redu Auso Bostu di televisione. Grazie di seguirci ogni mano a Nanta France 3 Corse via Stella e a Ostra Car Radio Frequenza Mor a Simo in Samessina. Autore Quartus, squadra composta da Alexandre Antonini, buongiorno.
11: Salute, salute a tutti.
1: Vi do la parola da qui a poco per il nostro notiziale. A settore l'attualità sarà presentata da Camille Parsi. A tecnica oggi ci sono Teo e Andrea che vi propongono ritratti, filmetti e musica. E mo da ascoltare il collettivo oggi e domani Lionel Ricci e Feli in a mezz'oretta qui bene. Feli sarà di nuovo il nostro invitato con noi stamane verso 7h15, 7h20 per parlare di un concerto in Firenze d'ottobre, nuovo spettacolo previsto in Italia, che il primo era già a tappo. Astro invitato oggi è Paolo Giovanni, ha un microfono di Banina Bellini, ma di nuovo Cyril Villalonga per presentarci a Memento, una maniera di scoprire e città di Daya e di Gorti assai originale appli presentata a 7h20 in Austria Gronaga Odink l'eco d'ici. Se ore mezzo, Alex, principiamo su notiziali in qua politica.
12: E dopo tre giorni d'esame dell'Assemblea Nazionale la settimana scorsa, il progetto di legge costituzionale nata all'autonomia di Agorsica è budato su dopo mezz'ora dai parlamentari, un testo che è stato amendato mentre i dibattiti per aborto al Soversiano e i Brim, risultato di un processo di Bovo, ma dopo sa prima d'appa, cosa afferma e annanta che i deputati sanno da sprime, Zielen Battini.
13: E budati a Nauluda o no? O texto que está da pena muito vigado, pebe aí com promessa, se o gorestesso e o brudieto, o boer legislativo, e de quantum que estunante, on ha portado dante discussione, nem muito vigazione, maior, la comunità e l'area che l'avrebbe sviluppata a Zodar, secondo Gabivarsu, è stata all'origine di lunghe negoziazioni entre fora le Migigli, sino a uodo di un emendamento portato da un rapportatore Boudier. Sarà fatta fine una comunità isolante e un'area a Daragursa per scontare sospetti di comunitarismo. Il rapportatore Boudier fortuna per suo progetto di tornare a luogo soddisfatto l'esigenza di una battaglia manca. È scritto oggi in questo Gabivarsu la possibilità di mettere in opera un principio per un calale acquisti sociali e ambientali e le FI bulia un'obbligazione.
12: Intanto la France Insoumise ha riesciuto altro, Elena.
13: Un emendamento più simbolico che di Eule, posto che la Charta un principio di già in dea legge, quello di l'ugualità dei cittadini davanti a ella. Certi demeno un inciampo per messa in onda di un statuto irresiente, una gorsizzazione e gli impieghi. Non tassi punti, il governo e autonomisti non hanno anche parlato in stessa maniera e tutto verma sottomesso a legge organica bene. Come infine a consultazione di corsi che bannerà non ha usato contenuto e mica va dispiegendo assai a Webuda di Gecoli, ma oramai di modo obbligatorio un'era che facoltativa sino a qui.
12: Ma se il progetto è adottato si andrà a usenato io a dire, ma un congresso dopo se l'ha citato in gli stessi termini da Camera Alta, intanto si aspetta un voto all'Assemblea pa tre ore su dopo mezzogiorno.
1: E allora che nosimo a solo qualche ora di voto di l'Assemblea, Alex, una bella parte di meri zulani so appro di un progetto.
12: 174 meri di uccismonte, fra i quali certi sono di no presidente di intercomunalità, si sono detti in favore di un testo, hanno risposto all'etara mandata sa domenicata dalla soci i meri. Se risposte sono state trasferite a Riser all'Assemblea Nazionale, a stessa in marcia è stata fatta in un pumonto con 86 meri e 124 che sostengono sa di marcia. E sempre in cime di l'attualità, i Suleoni, la giornata d'eri è stata a terza più calda di Astoria e Avrancia, a Gorsiga e su Marti in vigilanza arancina, si deve riattuccare i 36 gradi su pomeggiorno e colpa a sette temperature alte, tre scuole sociose, Calenzana, Feligeto e Livia, un comunitato uberazionale si è adunito a Rimane con la collettività, l'Accademia e i servizi di Stato in scopo d'organizzare la gestione della fine dell'annata scolare. Paraguay non resta l'isola, i corsi sono mantenuti, ma tutto può dare a scambia, seconda e temperatura che deve nous firmare alte sino a fine della settimana.
1: Passiamo a un altro soggetto e una domanda, Alexandre, come si appronta la stagione turistica in un centro Gorsica?
12: Una domanda posta rimane nell'emissione della redazione di RCFM e seconda l'ufficio di turismo di un centro Gorsica, i cifri sono buoni Paraguay e questo malgrado un contesto finanziario difficile e visite alla corte Olivier Castel.
11: I visitori ci sono all'ufficio di turismo di Gorsi. Da zenta direttrici Dominique Cialili, i cifri sono simili a quelli di danno: 2.400 persone d'aprile, 5.700 di maggio. I nazionalità sono vari di no, alemani e belghi di più in più numerosi, canadiani di no e anche chinesi visitano un centro Gorsica. Eppure la calata nell'interno si risente. Provasine con i Gite de France. In quanto a direttrici Dominique Chilotti, l'inizio della stagione era buono, ma l'avvenimento in Iran ha rallentato il movimento. 6 punti d'occupazione in meno per ogni mese da giugno a settembre. Spera qui da professionale esperienzata un ribombo d'ultimo minuto, ma vermani due problemi: a concorrenza di bed and breakfast e il costo di trasporti. Anche il gruppo olandini si lagna di prezzi simili a certe destinazioni assai più lontani da clientela francese. Qui sa qui è meno numerosa che innanzi aggiunta nell'interno da Gorsica.
12: Olivier Castel passa precisione: 2.400.000 euro investiti in da scuola d'ingegneri Mira, risultato di una partecipazione esparta tra Femugui, l'impresa regionale di investimento, e a Banca di Taridori. Queste due strutture hanno avuto una parte di 30% in un capitale di Mira, un investimento che ha permesso di rinforzare la squadra pedagogica, ma di no di migliorare la sua attrattività. Ascoltiamo il suo direttore Benjamin Perrenet al microfono di Paolo Antonio Squarcini.
14: Oggi mi ha una piccola scuola e c'ho un po' di tempo, un po' di lavoro per poter essere più maggiore e più conosciuto dalla gente qui e al di là.
15: In questo investimento, chi sono le ambizioni a Lucca 2030 per
14: un po'? Sarei da 450 stagionti e studenti in formazione di ingegneri.
15: L'offerta è di più maggiore, ma la domanda c'è, ci sono di più studenti che sono in brama di sapere?
14: C'è una difficoltà maggiore, quanto anche c'è una difficoltà demografica di no, perché c'è di meno di giovani, quindi ci vuole essere di più in più attrattivo per far giungere gli studenti in scuola, che li siga gli studenti di qui o dal di là.
12: Ecco Isabelle, a dopo.
1: A ringraziabi assai e a dopo Alex. Agur siga torna in vigilanza arancina stu marti, l'avete detto Alex, come un resto di Avrancia. Agur siga è in allerta, so calde note ed imperature cresce noi una giornata per essere arte in Pumonte saremo tra 17 e 25 a man e si culerà sino a 37 localmente o Pumonte di noi in Cismonte di noi toccheremo i 37 gradi con temperature ancora più forte subito stamane fa de gas e soprattutto i più deboli l'autorità chiamano a avere i gesti che ci vogliono bei assai e spesso rinfresca si scantai sforzi e pia nuditi di in nostri anzianetti.
16: Udimp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
8: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi oggi e domani.

0: combattanti d'honneur et au groupe Surgianti, Ananta Vreguanzamora, Settore Mezzo. L'attualità isulana è presentata da Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Principiamo questo notiziale con a Capitana che tocca l'insieme di Avrancia.
1: La giornata ieri è stata terza più calda di storia, 54 dipartimenti sono in vigilanza rossa, 35 in arancina e su Marte o Gaso di Agorsiga le temperature saranno torna assai alte, sino a 37 gradi. I soleoni deberiano continuare sino a settimana d'avene e per questo un comitato di paragione si è adunito e rinaiaccio per sapere ciò che lo volia da fa per scuola, posto che ci voleva dire a Mathieu Bourigny a fine d'annata scolare e impattata assai.
2: Un impatto importante che è nato sul comitato d'operazione, il suo programma aereo rivelato a gestione della colta di idili in scuola in ogni regione dell'isola. L'organizzazione si è fatta in maniera locale e ogni comune avendo deciso le misure che li barriano adattate. Una gestione fatta a pezzi a bucconi, buemuie che ci impensierisce. Solo le scuole vige, do Carzana e Liuia, erano giose odie. L'altri stabilimenti sono aperti, ma vermano quantunque li adia una possibilità di cambiamento organizzazione. Una situazione fatta in certezza che ci porta a riflettere in una maniera di preparare a scuola i suleoni. I corsi sono dunque mantenuti, i rettori e scuole e merie comunicherebbero i sicuri ai parenti ogni cambiamento. In classe, i professori sono chiamati a far caso ad imperatore l'attività sportiva e fisica sono proibite. Parecchi punti di informazioni saranno pubblicati ai servizi dello Stato, da che la Sibo si sbugina in buone condizioni, stasimana i corsi in pieni suleoni.
1: Mathieu Bourigny passa precisione l'attualità di suo martedì no pulito. Politica con il voto sull'eno di un progetto d'autonomia di Agorsiga sul dopo mezz'ora all'Assemblea Nazionale, un progetto di legge costituzionale emendato la settimana scorsa dopo tre giorni d'esame. I deputati hanno fra l'altro precisato un'unione di comunità che diventa isolana con una legge ad Aragorsa ripiazzando Azodar, un principio dunque a livello sociale e ambientale di l'acquisto no è stato budato ma che ferma facoltativo.
0: E sero diputato buderà giù inno.
1: Così dice il presidente del gruppo di dritta all'Assemblea di Gorsiga, Jean-Martin Mondoloni, ferma opposto al progetto di legge costituzionale. Intanto, se si dice favorevole a riconoscenza di una comunità gorsa, il presidente di un socio nuovo si dice contro il trasferto di un potere legislativo.
3: Se la scelta di Uda per l'articolo 1 che riconosce la singolare di un territorio, sarebbe Uda a pro. E se voi esperte o odo, sarebbe votato contro il fatto di dare un potere legislativo. Il fatto che non si vota una volta per gli affari, dunque sarebbe in coscienza votato contro.
4: Pertanto ci sarà una consultazione a Avine. Perché un legame ai corsi sceglie?
3: Ma la consultazione se la cave. Dopo vuoto di Parlamento, bene che il suo statuto sarà riconosciuto dalla Costituzione, troppo tardi. Che devo prima fare. E a questione di consultazione di Isabel, se i corsi dicono di no, se l'avviso di corso hanno essere considerato o se il governo e quelli che sono a pro di suo statuto hanno andato verso un'autonomia legislativa e tutti i pericoli che corrono di poi suo statuto.
1: Jean-Martin Mondoloni, che voi potete sentire più a lungo, autore meno un quarto, parleremo di noi di suo otto sull'eno all'Assemblea Nazionale a mezz'ora e mezzo in politicamente, che volta nella settimana scorsa, a principio otto, a tre ore su dopo mezz'ora, risultati, reazioni e analisi da seguita a Nanta RCFM, Quellen Battina al Palazzo Bourbon e Patrick Vinciguerri di nostri studio.
0: A nuova brevetta di Ugismonte è presentata a stampa.
1: Un scontro previsto prima il 15 giugno ma disturbato da una mobilizzazione di parenti di scuola gorsa. Veronique Depreboudier vuole lavorare a Nantautareno e vicina a Iente, suminendo in un solco di l'anziano brevetto di Ugismonte Michel Prozic. A nuova brevetta vuole lavorare in priorità a Nanta gestione dell'acqua e a prevenzione in Giraugaldo, ma di no contra a grande criminalità. A puerta e violenze fatte ai donne. Infine, au gabidulu zugiale, USTC der Corsica, palesa o piano istru du radione di direzione, un sindicato maggioritario suspenda so partigibazione e discussione, mira direzione e cendu che la come oggettivo di biuta l'impresa di so i pieghi, volendo esternalizza certe missioni, a direzione ricusa s'accusazione, vuole preservare la vena di compagnia, si dice pronte a continuare discussione, un articolo completo e da ritrovare anante al nostro sito internet e nostre redes sociali ici RTFM.
0: A ringrazia Bia Alexandre.
3: E a dopo.
0: A dopo, con piacere. Isoleone, il previsto torna stu marti a Corsica ferma in vigilanza arancina, l'avete detto Alex, per calore e temperature che francano in pareti loghi i 35 gradi senza vento né nulla, saranno i tratti a soffia soprattutto in Balagna stu dopo mezzogiorno bello d'impu caldo dunque oggi c'è lo chiaro sole magnifico a giornata sana anche in montagna. Fa de gas o a se chapitane c'ho la beia sai azabede rinfresca si scanta i sforzi e pia nudi di e più deboli in gira noi.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: On vous parlait hier avec Jean Brignol de la nouvelle édition 20e en l'occurrence, c'est un anniversaire rond qui est célébré à Ponteno cette année pour la foire de la pêche et de la chasse. On vous offre un joli cadeau aujourd'hui.
6: Dès votre réveil,
5: ici RCFM.
6: Le réveil 100% local.
0: Une manifestation qui regroupe beaucoup de producteurs, beaucoup d'artisans pendant deux jours ce week-end au centre de la Corse. Une manifestation très attendue, très prometteuse, avec beaucoup de surprises pour toute la famille. Concert gratuit di Bogge di Agraona samedi soir, beaucoup de démonstrations et la possibilité de vous y rendre. Si l'entrée est gratuite, vous serez les bienvenus assortis de votre lot RCFM pour dépenser sur place une quarantaine d'euros au sein des entreprises qui sont présentes et puis un lot également avec des assortiments de produits artisanaux qui vous attend au centre principal, au stand de l'entrée. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.

0: Et Camp à Cuy dans la vallée de la Gravonne, cette semaine nous sommes au village de Beaucognan. Une première étape à la mairie du village, retrouver son maire, Achille Martinetti. Mugugna, una comuna di Awale di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina anni fa.
1: Di un paese di montagne, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, abbiamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 km di strade. Dunque, un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
0: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomero.
1: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, lavorano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnano, partecipano assai a vita sociale di paese. Bugugnano è un paese dove c'è un poco di... ci sono l'allevatore di i porcati, di radio, c'è qualche artigiani che lavorano nel battimento elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
0: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
1: E mi è fatto una prima parte di lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per la nel paese. È un progetto che ha dato una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio da questi punti di vista interessante.
0: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti negli ultimi anni. Allez, on continue notre balade à Beaucognan. Nous, à présent, on vous emmène à la rencontre d'un créateur et couturier qui a installé son atelier boutique au village de Beaucognan. Il s'agit de Jérémy Bueno.
2: RCFM et Camp à Cuy.
0: Une ancienne auberge devenue un lieu de création situé sur l'artère principale du village. Ce pari, c'est celui que s'est lancé Jérémy Bueno, ajaccien d'origine, qui s'est installé à Beaucognan en tant que créateur de mode.
3: Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi là-bas. Je suis parti pas mal d'années ensuite à Londres et Paris pour faire mes études et ensuite voilà, travailler dans le milieu de la mode. Hein. Et je suis rentré en 2016 ici à Ajaccio d'abord et puis ensuite à Beaucognan, où je suis installé depuis qu'on est rentré en Corse. Alors Beaucognan, un coup de cœur, c'est un village que je connais depuis très très longtemps évidemment. Quand on est ajaccien, on monte à Vitavone, à l'hiver, il y a la foire de la châtaigne, etc. Bon, c'est tout un lieu, toute une région qui évoquait ce que je recherchais à cette époque-là, c'est-à-dire le calme et pouvoir avoir la richesse de créer dans un environnement magique. Hein. Donc voilà, on a trouvé cette maison qui avait besoin d'être chouchoutée, hein, on va dire. Et c'était une ancienne auberge. Et aujourd'hui, c'est mon atelier boutique aussi, puisque je propose les collections ici à la vente aussi. Hein.
0: Maroquinerie, accessoires pour femmes, déco de maison, l'univers du couturier et designer de mode est très varié.
3: Toutes les pièces que vous voyez ici, je les conceptualise aussi à la base. Enfin, il y a un petit peu un travail à 360. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier-là, c'est qu'on pouvait apprendre différents savoir-faire. Certains vont, je sais pas moi, travailler simplement dans le design de mode ou simplement dans le fait de faire de l'assemblage ou du modélisme. Et moi, voilà, j'aime bien tout maîtriser. C'est un peu ce qui fait la particularité de mes différentes marques. Et voilà, c'est vraiment le rapport, la matière, la main, le temps passé qui me plaît.
0: Aquarius, la marque de Jérémy Bueno, a déjà 4 ans. Les objectifs du créateur de Beaucognan est de trouver d'autres partenaires afin de promouvoir sa collection.
2: Et Camp à Cuy.
0: Mais on va quitter l'atelier de Jérémy Bueno pour se rendre aller à quelques pas dans une boulangerie-pâtisserie bien connue à Beaucognan depuis de très nombreuses années. C'est au four à bois, on retrouve la famille Bellini. Soa binti jinkwani ki Jean-Marc Belligne a zomol yann ou ribillade ou four à bois, ou na diedou yaban eteri a di bougounia. Una suite à Père Jean-Marc, originario di Urugione.
4: Alors, lui, Osogo Garbucces, et à mémoire, est nat in Bastille, et dopo est rivalata a travailler in Ajaccio, à l'épica, vers l'année 90. Et sogo sempre stato in appannate di io. Soprattutto, tout ce qui est gestione. Allora, sta panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese in anni 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi ha fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora a memoria e all'epoca con un solo panatele e piano piano di rimetterla in bado, provando a far rivene la gente di un circondo e di nuovo di un passaggio. Ieri era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, eh? Non c'era la famiglia dei Aiuri, dopo la famiglia Zerpagi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
0: Jean-Marc e Azomoglia non vuole solo dare usabefa.
4: E mi tenuti i prodotti, come in giudate, arbitate, in zuccate, o pane. Bon, dopo l'hai ritravagliato a nostra maniera e hai di noi messo in più certi prodotti come i ganistroi, i liace, provando a fare una gamma un poco più larga. Travagliamo un broccio, ciò che mi ha fatto di noi è provato a lavorare con agricoltori e gente di Urugione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là, e dopo proviamo a mettere in più ciò che c'è mica qui.
0: Sono 5 impiegati a lavorare in da banetteria di famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
2: E campa qui, non ta LCFM.
0: Et compa cuit in Bourgogna, restez avec nous dans un instant, deux nouvelles rencontres dans la vallée de la Gravotte.

0: Bonjour, tout Moria Regina Berabre l'émission. Boyave odie din una bensada particolare, cumosa, sincere, po a nomi duti. Alors, semi con specialisto IEA, de ma mi bar che era un 23 di giugno che se n'era andato un nostro ammirale. Donc, odie di sicuro pensiamo a elu. L'emissione è soia e donc salutemo a sua memoria e chi ci manca sempre assai. Allez, andiamo per apre l'emissione. Missione in Bezzagni, ci dice per noi, dice per salute.
1: Io anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Eh beh, tutto va bene.
0: Bon, tanto
1: usore, usore l'acqua c'è indorto, che pure te di meglio.
0: Ah beh, non lo so, in tutti i casi siete contento.
1: Io anche, che volevo dire?
0: Yeah.
1: Non si sente più a Martino, dall'aria.
0: Ah beh, forse chi lavorerà, non avrà tempo.
1: Non avrà più mica annurriato.
0: No.
1: Quando era venuto qui, quando male che era la ragione, che era un bello zittello.
0: Ah, t'ha mai avuto la beura di un matrimonio? Giuseppe da domandare a...
1: E poi non c'è fare. Sì. Come ho dato una salata? Ho tanto da fatto male.
0: A sapere, no, salutiamo. Travaglierà perché se gli ho capito, sono mistero l'estate, visto che c'è un gallo, aiante o diamo
1: per metà clima.
0: Io penso, se gli ho capito,
1: non c'è niente da dire. Io
0: anche no.
1: Sei capace a cantare una canzoluccia, no?
0: Allez, se avevi sentito, io con piacere, allez, una bella canzone.

0: Bologna, tanto mi viene ancora il cielo di Bologna, tanto mi viene ancora il cielo di Bologna.
1: Eh ben, sentite, monsieur Joseph, bi ringrazio e po bi viligi dedio. E se bo permetti de ton all'istessa bensada, sa canzone di Ugello Iualagna, penso donna a Angiulu Ioanni, che era all'entrada e burte di Iualagna, ma sa canzone donc è perero, di sicuro. Ecco. Ebbe, oui,
0: allora, aspettiamo l'asci.
1: Allora, ringraziabi, felicitazione d'orna e a domani, a domani, quando è la vibra.
0: Ah, quella è una canzone piena di piazza in piazza Isa, non è che mica voglio rimborsarmi. Allora, quando cantate, sono c'è mica un imbroglio in domezzo.
1: Ebbè, sentite, forse chi canterà di si boghioni, donna Gusti, no?
0: Ah beh, normalmente cominciamo a steppica qui, ma c'è sempre un imbroglio, cioè, boh.
1: Bon, ebbè, si spera che non ci sarà nulla.
0: Ah,
1: che...
0: no, manco una. Spero tutte che... volte che era prevista, fa che ci sarà qualcosa, non dubito.
1: Bon, beh, forse che quest'anno cambierà e sarà meglio. Bene, era meglio, tutto che.
0: A
1: ringraziarvi, a beggi. Stiamo in Balagna, posto che quello che bene sono i zoologhi, a tempo Nizza, bon, questa ci gompa, ma Pedralba e Belgue, donc è Marie Droit a Filippo, Benso, Patrizia Gasalunga appena. Parla più che me, Patrizia. A un momento ne aveva fatto l'emissione a ella, eh? Così veniamo a Mobiazza. Allora, riceviamo a Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Te parla quanto un campo di lupini.
1: Come gli ho detto la riespressione? Dice quante i grilli di giugno.
2: Di giugno, perché nessuno ha detto perché.
1: E perché cantano i giugno e i rilli, sentiamo.
2: Perché cominciano a cantare di giugno e sono piena forza, tanto.
1: Ah, e per questo che facciano rimore.
2: Voilà, tanto mi hai capito. Voilà. Allora, per un nostro amico Iseppo, il nostro turano, salutiamo, boh, sempre una oggia magnifica, eh. È sempre d'attacco, è sempre a dire sono un dosso faggio. A te, sa fa l'orto, io un campione. E per cantare o ne parliamo, veramente salutiamo. E poi la diaie poi per tutti, per Martino anche io mi sono pensato ieri, l'ho mandato un messaggio e mi ha risposto che giustamente per l'affare che faccio un caldo di ribo e chiamato a ver tutto per mettere il clima per ribarrare, per cambiare, per fare di sicuro non ha mica avuto né tempo né a giornata né a sera a chiamare a fare, ma bon, piano piano aveva fatto i soldi, dunque dopo verrà.
1: Preghiamo e poi ci fa piano di stesso perché l'estate già sei mondo in un pezzo strano e ce l'hanno da piano, dunque un saluto e poi sentiremo più tardi quando
2: dopo o Giancarlo come va detto ci ha pensato anche io per Angelo Giovanni di sicuro facendo 5 anni
1: in 2021 perché abbiamo sempre di confondere con 24, non so più se l'era o 23
2: era Agustino e tutta maniera Agustino. Ma dirò di 21, l'annata 21, 21, 21.
1: Sono 5 anni, eh?
2: Sono 5 anni, sì. Allora, io ho già letto una poesia che aveva fatto ai tempi, Perello, e diceva così, Angelo Giovanni, usavi il pastore. O quante lune sa il nostro pastore, nessuno in paese ne sa di più, ne può sapere di più. È sempre pronta a cantare e a discorre, o quante lo ne sa un nostro savio. Eri oggi ne sa quante ire, tene a mente ogni storia e ragione. Nemico di un male, un bene che vuoi, e ha saputo stagione. A noi ci non para tutti i santi uomini, passione, pratica, so e so fortune, conosce merezi, stazi e i buoni, e bene uie, e vede uie anche senza lume. In pieno uie tene sempre a fiamma quella che l'ha accesa in due cuore, e ogni giorno come una forte fiamma ci dice forza chi corsica si muove. Ha visto tanti frastoni in evasioni in della sua vita di suore e di stenti, frustato per montagne e rugioni, spazio di noi di tanti belli momenti. Sto messaggero dei nostri tempi va, che l'ha saputo mantenere in memoria, ha raccolto maniere e di campà. Una vita che ne vogliamo fare una storia, eppure ha conosciuto l'ore fiedane, fatte di strati, pienti e emozioni. Poco tempo fa, e stonde scellerate hanno strappato un cuore di robone. Ma uomo meritevole di nobile fontale, bello spirito corso di prima drinca, che ha visto tanti verani temporali, face onore a sterpa Pedro Albinca. Cidelli, in brama disse, a voi sta ricchezza, in questo libro aperto verso asperenza, ossia dei fagni di tanta bellezza, si rincarica di sta testimonianza. O quante non ne sa un nostro pastore, o quante non ne sa un nostro sabio.
1: E quante luci manca? E così, e così. Ma viene, ho fatto di parlare e torna oggi, e poi ne parleremo di ore torna.
2: E qui noi.
1: A Dejani. E segno chi dice, mantenimo la sua memoria, a Zoya, ma di noi quella di. Perché tutto parlando così, mi ha una bestata per Pitti, per Pasquale.
2: Per Luigi.
1: Per Santa Ribarada.
2: Per tutti. Si ci viene a mente con. Basta a dire un nome di tutti questi che ci viene a mente tutta l'equipa, tutta la steppa.
1: Ecco, siamo stati fortunati di...
2: Abbiamo avuto un momento ancora ma voglio dire che abbiamo avuto la fortuna di avere queste persone le più anziane alle missioni che ci hanno imparato assai e posso io Giancarlo chi sapete che faccio sospesa di Sciorà, ma mi avvengo tutti i giorni di queste parole che non si sentono più, non si trovano più, manco tante di Sciorà e un coimen e so qui e la nuetta e le mubiate. Allora, non da che qui è un bel affare.
1: Ma no, allagato una draccia, poi spiego che tutto ciò che l'ha detto un giorno sarà repertoriato, studiato, eccetera, eccetera. Bon, spiego che questa non si verrà, ma vieremo.
2: Good tempo, speriamo. Un saluto a tutti i nostri amici che non l'hanno mica fatto al principio e a sentirci donna, a presto.
1: A ringraziarvi, ringraziarvi assai, a beggi. Ecco, l'ammirale, se mi cae che l'avevi agognomato così, insomma, ben era Pasquale, sono arrivato a Pitti, o Eli Ui a tempo. E Eusavio, Filippo ha parlato di Eusavio dirà di noi un altro personaggio dei primi tempi dell'emissione. Allora, fermo appena, o siamo mica una nostalgia, siamo un fatto di mantenere all'idea di tramandare quelli che hanno partecipato, perché se l'emissione esiste sempre e oggi, è perché chi ha mentuato parecchio hanno creduto in noi all'emissione, si sono investiti, hanno dato assai di uso tempo, e voglio parlare e minto a memoria di uno Eusavio Aschese, di un Giuseppe Guerini, che è lui in noi, quante volte ha partecipato e ci ha portato uso sabè. Ecco, forse che si può sognare un giorno a poi sentire le prime emissioni di idea vostra, l'archivio l'avevamo, Berawa, non avevamo un'onda, tra virgolette, che aspettiamo forse una soluzione che sarebbe a meglio per tenere, prudere e tramandare tutto questo, ma è vero che domanda comunque assai, ci porta a riflettere e forse a trabassare parecchi inciampi, a parecchi livelli in noi, non basta mica a dire le mava, ma dopo be mette in onda tutto questo, è vero che ci ha domandato autorizzazione, c'è tutto un coso che forse può rallentire, ma spero che un impegno di buon avanti. Allora, per continuare, una canzone, e poi chi canzone, ecco a Tao Agnago, l'anniversario imminente.

Quasi quasi si docca oggi Lugusti, che magnifica interpretazione all'occasione di 40 anni di Austria Radio. Abbiamo fatto organizzato un concerto magnifico al Teatro Iuastia, l'anniversario imminente, canzone scritta da Pedro Agostini, pezzi 40 anni, poi salutiamo a performance di un gruppo da Wagne Berga, la cantata da Taogne o da Avileta, questi di per me di perfezione. Ecco, stasera in Bastia, i Vugare, i Vastia Ciazan, so che lì sono abbassati forse in altri gomone, dove si dava un bel vogo, e giusto per dire che stasera ci sarà un concerto in Tawai Ciuboto di Clément Albertini, e poi si è guidato da un ballo animato da Sissi Palone, cosa intimo subito, questo didolo, se un naviglia che un fiore adatti.

0: Sissi Palandri, donc Staser Doba Gunchato de Clemente Albertini, Nantawetu Bourton Bastille de Sissi, qui sera donc l'animador et Dissoualo. Alors, andiamo prima in Aligiane, con Simone. Simone, buongiorno.
1: Salut de Yanka, salut à toutes et à toutes. On salue à la Mingusi, in passando.
0: D'accord, d'accord.
1: Francamente, alla voce e tutte le mobbe state vanno da suelo.
0: E detta, allora.
1: Che si è detta? Ma hai rimasto una bestialità. Quando io ho parlato di Monte Garchetta, ho detto Wando. Ma è vero, non era mica di Wando, so di Aorta.
0: D'accordo, è Aorta,
1: perché c'è la chiave, in cima c'è la chiave.
0: Ma risicato ed essere scomunicato per aver fatto un sbaglio così.
1: Franca di me.
0: Attenti, allora, attenti alla sentenza.
1: Mi si raccomanda a voi che hai idea. Una puta
0: io sono più che un boia. Dunque, dunque a me mi ho mandato in onda.
1: Allora si dice, sono su voi, mi vi raccomandare.
0: Come si dice?
1: Essere interessato non vale più la pena.
0: A Managlia, come era, quella che fa la nanta, chi taglia il gambo.
1: Ma è una sua amica, in tutti i casi quando la parlava era quella rodata. No, ma era io subito di qui, perché e dopo ha detto, magari ho detto quando sarebbe da platto, invece che sarebbe di auta, come era quella che un monte. E dopo ha messo pietre zoccate, tagliate, è veramente un bello trovaio magnifico, come facevano di noi i nostri vecchi maraviglio, quando avevo tutta l'opera che hanno fatto, quei pietri, il legno, c'è di che e di che smaravigliarsi di che l'hanno fatto con pochi mezzi.
0: Avevano su genio un saber fa, c'era di nuovo c'erano l'ouvrieri per boiui, erano travagliatori forti, sperimentati no? So che di noi il gasolio, ma tutto è cambiato in maniera di lavorare su più gli stessi. Allora rimettendo nel contesto ilepica è bene che pare un cui più spropositato di riuscire a fare esimui.
1: Oh, in questa maniera in abbiamo scuotato e sono giunto in una casa, sono fatte quei bische, casa fatte i bische.
0: Chi sono i bische?
1: I bische sono i petri di fiume, i petri d'ondole.
0: E chiamate i bische?
1: Noi chiamiamo i bische.
0: So che è godule, no?
1: I galè che chiamano. E quando vengo se case fatte queste petri picchi, non hanno senso. Che bombide. Mi condivetto, cioè veramente giuratissi che sappiano lavorare.
0: Ah beh, questa sì.
1: C'era un coso, c'era un juizio, come lo si dice.
0: Ah sa, usa ben fa, erano ingegnosi, no?
1: E poi... e c'era questa spertiera di sto saber fa, che io non ho praticamente più oggi. Disgraziosamente ne resta qualche persona. E poi io ho imparato certi affari e domandando come, perché che facevi così?
0: È sempre meglio domandare per sapere, è questa sì, così no, non potete passare al conto.
1: Sicuro, dopo, ecco, mi resterà giù qui perché dopo di guigui, c'è le gare appena per salarci che ne sanno più che me.
0: Bon, dunque, attenti a Managlia, seria so chi mi dai a Uga, vuoi dire? Mi scappa parola in francese, mi scappa.
1: La ghiottina,
0: le couperet, ecco, voilà, la ghiottina. D'accord, dunque, tu cade vostro gabbo, l'avete sempre? E qui?
1: Resta poco a fare, a metà resta più poco a fare, ma un poco che resta, vorrebbe dare, non so.
0: E che abbia passato anche attraverso, senza duca.
1: A forse via qualche tuffo, cascadoia a fare, ogni manco più tondo.
0: Simon, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
1: Anche a me è passata una settimana e un saluto a tutti.
0: Au piacere. Andiamo un ponte a Lecce, dopo passeremo a Portiveccio. Andiamo, salute.
2: Poi anche salute a tutti.
0: Buongiorno.
2: Oggi è il giorno, come l'ha detto l'amico qui di Managlia.
0: A Managlia, o a Managlia, se il bende di...
2: Perché già parlato, come l'hai detto prima, siamo alla vigilia a vista di Gian Battista, e lui si è passato a Managlia.
0: Ah, e beh, la decollazione, è vero che l'hanno tagliato capo,
2: E mi pare che in Bastia, o Vulgaro, a festa comincia stasera.
0: Stasera, sì. O Vulgaria, noi diciamo Vulgaria.
2: Vulgaria, sì. Allora, domani di noi sarà a festa di tutti i giorni, Ivan, Johannes, Giovanni e tante tante. Bon, Giovanni, il personaggio principale del Nuovo Testamento, è lui che ha inventato il battesimo atto fondamentale del cristianesimo. Giovanni era figlio di Zaccarie e di Elisabetta, cugina di Amaona. Dunque erano appena cugine con Gesù Cristo. E noi si sa Giovanni era venerato e poi il secolo 5 e poi San Cavanti, perché ci va a assistere un aiaccio quando è giunto il Papa e un aiaccio ha parlato un bello pezzo avanti, ma e c'è di nuovo una chiesa in ruina di San Giovanni qui, mi pare in corte nel circondo di corte che è l'abbandono. E oggi Giovanni è celebrato nella nostra bellissima chiesa di San Giovanni di Bastia, perché bella così ce n'è poca.
0: E beh, perché è a più grande di Gursica, se non mi sbaglio mica.
2: Ma non c'è mica una cattedrale, perché non c'è mica un squadro per fare. Allora, nel passato, a sua festa, spia dura 5 giorni, fino a San Pietro e San Paolo. E al giro di un Valloro in Aiaccio e un Vulgare in Bastia, era l'uso dei paesidelli di Vallà incantando. Allora, dicevano, comare, compare, per avete di San Giovanni, cari eravamo prima e mai più saremo avà quando ne troveremo qua. E dopo si strappavano, sono mica due i capelli, lampavano un fuoco e si chiamavano di due e di te. Già poco preso, sono mica giovane, sono messo sbagliato. Allora, per la festa di Isidelli, per la festa Isidelli tagliavano un talavello, la sfodella, e picchiavano questa pianta in terra. E dopo è sciaccato il fuoco e picchiando in terra qui era per fare un vraio come un fugaro di un petardo. Dopo dicono che era con l'erba di San Giovanni dal mille pertuis francese raccolta solo un giorno di San Giovanni come si può augurarsi di certi mali. Bon, ma si sa che Giovanni ha campato nel primo secolo della Palestina. Palestina occupata dai Romani e era aspettato come un Noello messivo. Bon, ed è solo con il suo carisma che in compagnia di Gesù Cristo che tutti e due hanno potuto sperdere i primi passi della religione cristiana. Ma Giovanni veggia troppo brigantole, e brigantole che non piacevano mica sempre a un re Erodotte. E per aver torna criticato un matrimonio di un re, Giovanni è stato scappato, ed è così che Giovanni, che è celebrato, torna dal calendario della Chiesa, il 29 agosto, giorno di colazione. E come voglio.
0: Hai abbiato comunque a suo cognato, che è il famoso re. Era moglie suo fratello all'inizio.
2: E non si può mica avanti questa religione qui, era contrario alla traizione di Dando. E poi San Cavallo è così. La legge più pare che gli stessa. Ed è così che il re fa ha domandato a Noella Nora, Salomè, chi ne va? E quella ha detto, dammi, ha fatto un piatto e ha detto, metti un gabbo, non tu qui, sarà un regalo. Ecco, dicono così.
0: Eh ben, donc stazer et domani avremo la pensata dei colleghi portano su nome gusti Giovanni Duran e
2: c'è un grande personaggio della religione.
0: Ammende.
2: Ammende rendo che un metteno di ogni qui par rapporto a Gesù Cristo che è lo di dalla straparte a sei mesi dopo torna da un'altra vista pagana, se volete, che dia a cavallo a un'anziana vista pagana di un solstizio d'inverno. Tutte e due occupano i due solstizi. E così. Personaggi importanti.
0: Importanti, dunque. Voglia. Eh bien, Angelo, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata di noi, a Ubiège. A Beige. Oggi è noi, ma sentiremo una canzone che ne parla, e di noi, un 23 di giugno 1774, i famosi, i gorci, l'impiccato di Niolo, dunque, si giovani, ancora, fra mezza saiente così c'erano i giovani, e c'è la famosa baglia l'impiccato scritta da Gian Teramoro, che è cantato da Avileta, la sentiremo più tardi e avremo una pensata di noi per questa strage. Ma intanto andiamo a ridroit Aurélien. Aurélien, cosa saluto, buongiorno.
3: Saluto Giancarlo, saluto a tutte e a tutti.
0: Saluto, saluto.
3: Bon, allora, siamo oggi perché, bon, ho capito che lui un giorno appena particolare per permissione.
0: Particolare, no, ci ricordiamo di sommo magnifico che fu Angelo Ioanni. Si è andato il 23 di giugno in 2021.
3: Ah, d'accordo.
0: Questo, sì.
3: D'accordo. Bon, on a
0: non è di mica conosciuto, non credo mica.
3: No.
0: Ah, era un calchisì, era un uomo straordinario. È così, è così.
3: Era perché avete fatto un'emissione nella vostra chaîne YouTube.
0: Ieri c'è un documentario che avevi fatto e tanto gusti e bella che avevi avuto l'obiettivo di interrogarlo e apparisce ora in un film gusti e tant'altri, ma voilà, se non conosci di mica c'è di nuovo, c'è comunque questo ricordo gusti che permette di sentirlo e di avere lui no.
3: Ecco. Di questo forse un giorno avremo piacere di poter sentire l'emissione scorsa, se c'è qualche sia chi è pronto a fare
0: questo lavoro, ma è un lavoro, no, è perché scambio con parecchie persone, bon, per avere, siamo sempre a un livello esagerato di un principio, perché ci abbiamo di difficoltà, ma un problema che domani non si verrà, aspettiamo, vieremo.
3: Sì, adesso avevo giusto una piccola domanda di nuovo per oggi, perché ha già avuto piacere di andare a un corso con Marco Giancarello e d'altronde a un momento dato ho domandato ma c'è un altro Marco Giancarello cantatore e c'era una donna quanto a me ha detto di un violo
0: La forse che per fare riferenza il cantatore di radio lo chiamiamo Marco Biancarelli e o scrittore, scrivano editore, e professore Marco, e perché i amici lo chiamano Marco Biancarelli.
3: Ah, d'accordo.
0: Allora, non so se ne per fare riferenza se era usato il nome quando era più giovane, ma i amici stretti di radio lo chiamano Marco. Ecco.
3: D'accordo. E il corso era assai interessante, di imparare parecchie cose. E allora, a un momento dato, durante il corso, ha detto di stessa maniera.
0: Ah, le dicono così, la stessa,
3: Mi penso che parecchie volte ha già inteso la stessa.
0: Quando è maschile, voglio dire.
3: D'accordo. E mi domandavo se lo era un qualcosa, bon, perché è di Piemonte, voilà, qual è la Enfin, scusate.
0: Una maniera locale, hein. Noi parlata di mica forse tutta parlata Bumontinca, ma tutti quasi quella scelta, quella che Marco Biancari di parla, dice radio, noi siamo maniera di parlare, dicono così, dunque noi siamo gli stessi, ma è lui gli stessi, ma gli stessi stessa fare.
3: Gli
0: stessa cosa.
3: Ma di una fare di Cismonte o Pumonte o una lunga chi vede?
0: Allora, non mi posso mica io, domanderemo forse domani a Gian Giacomo.

0: e di l'altro. No, so che l'ha rigato, so che l'ha portato all'emissione. On l'ha bossato manco quanti viga, di modo preciso, dunque. No, non da che la sua presenza era uno strudume, dice Radio.
1: Ah, d'accordo.
0: Beh,
1: spero che la nostra leva sarà, come si può dire, la nostra generazione porterà di nuovo qualcosa per la lingua corsa.
0: Ah, beh, perché si devo le redi di Domigume Angiolo Ioan e tant'altro e donne in lui. Dunque, tutto, quando lui partecipava e le altre, e poi e stesse in Cuberoglie, si muovì per giusto appunto fa passare un testimone e fa per tramandare qualcosa. Dunque, domani toccherà a Australia, che ella sarà in capacità di va passare a quella che si guida, eccetera, eccetera. È stata così a Gadena, da voi che un mondo è mondo, da voi che un gosse esiste. Dunque, l'idea è di rompere questa Gadena così, tutto partecipa bene, ognuno botta ciò che lo può, ciò che lo sa, e questa che è magnifica.
1: È vero che la maniera di pensare, di parlare, non è più, non è mica la stessa.
0: Ma tutto che venerà, rivenerà più o meno, e poi se non è mica schietto come... L'idea di non perdere questa lingua, questa è più importante. E dopo avere ad esempio gente che parleranno appena meglio, appena più schietta, appena più alto, appena più sporco di noi. Cioè, una società ci ho lei tutto, dunque. La lingua fa mica differenza. Ci sarà una lingua, c'è sempre questa, mica ci sarà. C'è questa lingua, Agustì, con vuole morire e con morirà.
1: È vero, ma no, il principale è che noi continuiamo a parlare
0: so che bovade, ho fatto da un parade, di Dramanda, e non si è mica solo, non si è mica un isolato a mezzo all'oceano, si è barretti, perché se io sono ottimista, bella bene, e faccio confianza ai giovani, non c'è mica altre maniere, ma sono persuaso che a mentuato, più o meno, uno ha da portare l'ascio, dicendo, ma mira, siamo gossi, ma chi vuole essere gossi? Con una lingua, allora questa lingua che fiamo? Allaghiamo andati male, cerchiamo di parlare, cerchiamo di tramandare. Bon, faccio mica politica, ma cerco di abbassare chi mi porta. Dunque...
1: Capisco, è unico un affare di politica.
0: È un affare di lingua e basta.
1: Quando siamo a Modia, parlo in corso. E veramente per me un incontro e mi fa come tutto per me c'è una cosa che non regretto mica. E sono veramente contento di aver cominciato su mica sul travaglio, perché per me
0: è una immersa. Voglio ringraziare perché c'è assai il mondo da ridere.
1: No,
0: mi scusate. Non mica so che bi ho a gorda. Dunque, ringraziabbi.
1: A beige.
0: Allora, andiamo un'orezza. Dopo passeremo be grossetto, passeremo be aiaccio. E ma passa. E ma rimane in un. Amado, salute.
2: Saluto, Ionca, e saluto a tutti. Allora, che sono passato.
0: Come andiamo?
2: Sempre così e preso le conto.
0: Allora, visto assente io.
2: Hai passato di bene, vi lasciare un po' di
0: No, mi è spiaciuto perché, di gore poi di salutare a Toussaint, a Marie, ma ho sopposto che aveva un'obbligazione in Balagna, per dire la verità, era in Balagna.
2: Hai salutato questo uomo.
0: Voilà, quando io dicevo che avevo l'amico in Balagna, a Broasene, che si vuoi giorni così, era con l'amico in Balagna, ecco.
2: Eccoci. Allora... Su giorno segnalato è quello Angelo Ioanni, in sua missione rimarcato, oggi faccio 5 anni, ma l'anno passeranno, un ricordo sfasseranno. Ecco, Giuberello.
0: Vi ringrazio, io vi ringrazio a nome di tutti, di sicuro. Un bello ricordo, insomma, questo è vero.
2: Volevo arrivare appena non sta a Barulla in comito.
0: Ah,
2: saluto a Stefano Igorti, ne ha parlato la sera. Quando impiego sa Barulla in comito, io non dico mica domattina ho in comito ne ho 8 ore, vedete?
0: No.
2: Dico piuttosto, ha già

0: ad un incomito, non so mica posso, per esempio, più caso di 10 anni, così un saluto, aiuto un incomito, non so mica posso là in due ello. Domenica, per esempio, abbiamo avuto questo incomito così.
1: Allora, ma questi piuttosto un empêchement, allora?
0: Incomito è piuttosto un empêchement.
1: Ah bon?
0: Nel senso che l'impiegata.
1: Ah, sarà, io. La ho intesa piuttosto con un altro senso, io.
0: No, io la giù sempre intesa in due noi quando dicono hai avuto un incomito, non è mica per hai un incomito nell'autore, per esempio hai avuto un incomito, non sono mica potuto andarci, per esempio hai avuto a morire in panna, hai avuto un incomito.
1: Ah, allora, questo cambia tutto, perché... Non dico mica che è impossibile.
0: C'è la cercare di approfondire appena.
1: Ah, yeah, hai ragione,
0: Vedrete che nei tempi quando l'impiegavano in comito non era mica per un appuntamento, non era mica per...
1: Sono mica che era veramente per parlare di un appuntamento, ma era piuttosto per dire qualcosa che sa da bassa. Un'amica a conto mio ha nozione di rendezvous preciso, è piuttosto qualcosa che sa da bassa.
0: Per esempio, quando vengo in coma, hai un incomito, non ci posso mica andare per tale ragione.
1: D'accordo. E poi di Oliviero, so che certi chiamano un impedimento, un empêchement.
0: Un impedimento.
1: Ma. Ma sarà, io questi non posso mica rispondere.
0: No, ma sarebbe curioso di sentire domani a Gian Giuseppe ciò che tu ne pensa.
1: Spero che ci sta a sentire oggi l'emissione, semmai cercherà di pensarci.
0: La giù sempre intesa in suo senso. Ouais.
1: Perché mi ribedo e ricordo di un intuito a François Christian, il giornalista di Lebiga, non ta Biastil, che faceva dunque, e poi che aveva maestria in lingua e ugos, diceva sempre a Vine, spesso a Vine di uso giornale, so chi sa da abbassare da rido, in comido o d'amp, un due noi, per dire da qui a poco è ma sta a sento un bigliettino di ammettere.
0: Dopo c'è una maniera di parlare, come la ha impiegata, ma. Un senso di incomito è piuttosto
1: d'accordo,
0: quando in francese vous avez un empêchement.
1: Un empêchement, è chiaro, è du gabido.
0: Staremo sempre a Gian Giuseppe, che è lo specialista.
1: Gian Giuseppe e poi d'altri che l'hanno inteso già parecchie volte e da giovani, c'è radio e noi. So che è interessante, noi avostra testimonianti è che con dei bombi de chi l'hai sempre intesa di Susan su Gusti.
0: Dunque
1: di una testimonianza che ce l'ha più in conto e dopo cercare di baragonare con d'altri.
0: Dopo a poi di mettere in parecchiarsi anche
1: forse.
0: Vi
1: ringrazio per aver avuto una bella giornata.
0: Saluto a tutti quelli che hanno passato.
1: A beggi. E posto che ne avete parlato, ha già salutato a Toussaint Filippini, che o Mary Obeurizza, che fa un lavoro magnifico e dunque ha fatto l'inaugurazione di Azomeria Noa. E Berga è stato un evento nella regione da salutare l'iniziativa e il lavoro. E andiamo con Battista e poi sentiremo Antonietta. Battista, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Salute.
2: Buona pensata per il mio anno che chiamava una moena di volte all'emissione, tutti i giorni.
1: Ah, io chiamavo tutti i giorni e un cubaretti urti, se lo giuro.
2: Due volte, quasi sempre.
1: È vero.
2: Bon, domani San Giovanni a Mezzeste, mandava a messa nel baraccone.
1: Ah.
2: C'è una cappella in piena campagna che l'ha presa l'anziano Merri, mi diceva che sta più di 800 anni.
1: Ah, io d'accordo.
2: E tutti gli anni sono quasi sempre andata.
1: È dedicata a Gian Battista, se
2: Gian Battista, oui.
1: D'accordo.
2: Le tempi non c'era mica la pista, non farà mica vittoria, fa cavani da tutta la campagna, c'era muri, somiri, cavalli, e lanciano a fa cavani tutti a cavalli.
1: Mm-hmm.
2: E c'è un tio, un baragone, che tutti gli anni è obbligato a tenere in basso questo mese per fare il proprio Rupret.
1: Ah, dietro che è incaricato di via Rupret, d'accordo.
2: E lui era l'amico Rupret. E tutti gli anni un prete va a cavallo questo mese, buttava a cavallo questo mese, perché a stretto è negativo.
1: D'accordo,
2: io. Un prete era anziano, e qui saremmo conosciuti, ma se va di te, giovane qua.
1: Ah, ma interessante. Ma domani si passa la donna a sa cappella gusti, sa giù capito?
2: Domani la cappella in giù, la campagna del Baragone, cioè, sarà...
1: Ma allora
2: ci abbista, farà un chilometro.
1: Voilà, ma dunque, oramai ci puoi dei ogni guabista.
2: Ah, si può fare un vettura.
1: Ah,
2: qua.
1: D'accordo, io.
2: Ma che so che faccio una rivoluzione con la pilpa stretta laggiù?
1: Ah, io verranno sempre di stessa, d'accordo, io.
2: Ma prima c'era Giuliano a cavallo, i cavalli sono mesi, poi i lanciani, c'è Giuliano a San Giovanni, a Piccione.
1: Oh, poi ci danno sempre un cuvicione, oggi.
2: I cavalli, dice, parecchi giovani che hanno fatto la domanda.
1: È vero.
2: E beh, voilà.
1: Beh, salutiamo diciamo, quelli che hanno partecipato a domani, a pensare mai.
2: E una festa a tutti i San Giovanni.
1: Domani è la vostra festa. Sarà
2: domani
1: è
2: la mia festa.
1: Sarà un cappelluccio a me, in un.
2: Me diciamo, si chiamava così.
1: Ah,
2: Babbo si chiama come me. Oh, è morto.
1: E un moviolo si chiama come voi.
2: Allora, mi faccio piacere.
1: Ecco. Bon.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata e ringraziabile. Andiamo a con la nostra amica Antonietta. Cosa intimo, ma allora una volta, di meno o meno.
3: Oh là là. Perché?
1: No, perché sono...
3: Ma giù, giù,
1: no, perché sono brava di vostra presenza unicamente.
3: Allora, mi chiamo la giustizia. Giù, caldo, credimi, quando giù il lavoro, certe volte non è più.
1: No, ma bon, tutto va bene, tutto va bene.
3: Vabbè, ringrazio voi.
1: Io non c'è, ma giusto, era l'anniversario di vostro violo, no? Ero, non sai. Io,
3: tre giorni fa.
1: Bon, avevo già morto.
3: 29 anni.
1: Oh, è becchio. Allora noi siamo e ci cucchi.
3: Ah no, e noi siamo vecchi. Quando gli parlano di noi, dice non si può uscire da 50 anni, è becchio.
1: È vero, un violo dice lo stesso.
3: E che è gai, tu. 50 anni, questo è becchio.
1: Enfin, bon.
3: Allora, visto essenza, perché penso alla lingua gorsi, tutti i gorsi, all'assemblea e tutto, rimane il giurista, ho detto, Giancarlo mi faccio pensare un ministro.
1: Perché un ministro?
3: Di lingua gorsa.
1: Che giuetto?
3: No, quando vuoi fare dei cose su Facebook, della lingua e tutto, ma ci ne muoio sotto o no, da questa voi?
1: Ah, per me sì, e ne sono persuaso. Hein,
3: perché siamo una comunità, siamo un popolo, non si sa più ci credere
1: davanti. Dopo sarà, sono altri discorsi.
3: E la lingua.
1: Allora, on parlerà di un mica di agumunanza, di un bobo, di un resto, questo ognuno ha usato barè. A lingua, cercando di riflettere, francamente, senza essere stupido, allora, davvero, come vi, a risavagliare. E Beraghi, abbiamo oramai... Tutto è stato, ma assai cose sono state registrate. Non ci manca nulla domani. Admettiamo che sappiamo da ribarte a zero. Admettiamo, non c'è più nemmeno che sa parla a corso. Mettiamoci in questa situazione. O mancano i libri, l'arnesi, i zoni, l'archivio, eccetera. Dunque, tutto questo è salvato. Oramai, oggi, so che lo giorno è da confidenza a gente, ai giovani, per più, ma mica solo i giovani, quelli che hanno un teso a lingua, che non si sentono mica perché ha vergogna è appena presente, cioè di non aiutare quelli che bene non qui e che vogliono imparare la lingua. Dunque, o mancano mica i grandiadi, c'era di ben imparare. Allora, la soggia, scuole immersive, bislingue. Dunque tutto questo c'è una, come posso dire, un ambiente generale che forse ha da permettere, perché è vero che i risultati non l'avevamo, allora quelli che sono opposti alla lingua dicono, vedi, non c'è più nemmeno chi parla, perdiamo tutto, questa è la realtà d'oggi, ma so che ci imprema a noi, è la realtà di domani, e se, come lo si trova in parecchi luoghi, a soggi, eccetera, domani sono sicuro che, allora ci sarà sempre a lavorare, mica così fendo in due secondi che tutta da cambiare, ma c'è una mica gappia e sono sicuro che anche noi, pur se avevamo 50 anni, amica, l'emavera, no, ma voglio dire, l'emavera è l'emasente, ne sono persuaso.
3: Spiego perché l'altro orto vado a varire, mi faccio mancurire, certe volte, e io tra io un liceo, au principal et quand tout quoi égo, c'est mais par la zone prégo. C'est tu rencontres, il raconte un mec qui travaille à Goumé, Goumé va chez une française. Comment ça se fait que chaque fois que tu le rencontres, tu lui parles corse? J'ai dit, je lui parle quoi?
1: Non, non, on dit Goumé qui a dit tout au gré au Mozogne, à Daïs Eva, je voulais.
3: Mais
1: Daïs est lourd. Elle m'a bardé à verre, elle m'a essayé de gérer du nouveau vent du haut du vent. Et ben, étant que tu l'auras dans un encadre après chercher des rigoles, et c'est obligé à Sounia. C'est obligé à des Mozogne, un nom à Huida, un tigre ou bio à Huida. Donc, au zogno et espérance.
3: Non, puis t'es ma do son agarre que tout se dit pas.
1: Non. Et puis, tu dis un bel uscobo, il nous, c'est l'idée de. Senza essere au poste animo, senza faire guerre animo, questa bon, manca d'il. Mais, domani, une lingua spannata, une zuge da spannata, la sa dava, di modo i fi, je l'ai, ma sa dava. Ecco.
3: Spero. Tu chissi da passò.
1: Così amo qui da qui, ho manco 30 anni, beh, beh, tutto qui.
3: E io spiremo, se non c'è la salute, toccando volendo.
1: E la salute è una mia.
3: Oggi avrei una pensata per un giorno di anni, perché non ci ha portato tanto.
1: Po. Yeah. Non da chi perere, non da chi per questa generazione, ci vuole.
3: E tutti si ci hanno risposto tra Gian Francesco e lui.
1: No, ma c'è un dovere di memoria per quelli di saliva, ed è mintuato, o un di vostro marito, tutta la gente che si è impegnata.
3: Chi si chiama un'altra volta, o il discorso è l'ammirale.
1: Non possiamo mica capire tutto questo, no.
3: Non ce
1: giusto appunto, non era mica Gianfrancesco che l'aveva gugnomato, l'ammirale. Perché ha due tensura a Pasquale, no?
3: L'aveva scritto l'ammirale.
1: Era Gianfrancesco, tensura mi sono sbagliato, ha due a Pasquale di Sant'Ario Barada, no? Era Gianfrancesco.
3: L'aveva portato, io non si è mandato in Sant'Ario Barada.
1: Ieri, ma ricordo che mi ha offerto una barretta anche a me. La giù sempre, non ma la giù sempre. La giù sempre, una vera retta, anche Gaggiù sempre, e godengo.
3: Ma
1: anche
3: Gaggiù, se ci chiamava, non due o tre volte, è pas duro, no? Ma ci non parla talmente, bon, usamente una famiglia d'arrivo che tiene sempre...
1: A sa più do drama da tutto qui, a Iso, ma l'uomo, un uomo straordinario, un uomo.
3: En plus, c'est l'ombrie à Piu, mon gars, pour amener tout à l'ingoua gourse à Pia.
1: Non, et puis, elle a d'une avinesse et d'une intelligence, franchement. Et tout le monde a agi, il n'y a pas qu'à lui.
3: Non,
1: l'unanimité à Cousti.
3: La poésie à tout ce que tu fais la vie. Hein.
1: È così. Bon, ma
3: allora, allora vi richiamo a radio più su, hein?
1: È d'interesse, così no?
3: Ma come vorresti che mi dessi questa cosa? Ma se tutti siamo tutti più di da o, allora, direi che facciamo a tu.
1: Allora, o ci troverà dire di un tipo, un uomo intelligente in noi.
3: Ma se tu parli tu c'è mi più di da o, se
1: io non accada di amare lui, direttamente in noi, eh. C'è non a chi l'impeisce.
3: Io, Giancarlo Marsiglia, io direi, tu, quando hai rientro, certe volte, sto assente, ma dopo faccio una cosa dell'altra, un po'.
1: Ma non, ma beh, no, ma... Sarà sempre un piacere. No, ma a mi benz. Bon, ma braccio vuoto e a presto. A ringraziarvi, un bacio.
3: Un saluto a Amato, faccio un momento di più visto.
1: D'accordo, ci sta.
3: Un abbraccio a tutti, a Maddalena, a Catalina e a tutto il mondo.
1: È detta, a ringraziarvi a Beige.
3: Allez, un abbraccio ancora.
1: Andiamo per continuare l'idea ostra in Urtaga con Francesco. Francesco, buongiorno.
4: Saluto, mi mascia, aggiunteso.
1: Buongiorno, salute.
4: Aggiunteso parlare da parola appuntamento, non so più se ti ricordi, ma aggiunto un piccolo coso che mi riviene in memoria di Tinto Zavreggio, mi avrete detto che ti ricordi.
1: Allora, ma io mi ricordo mica esattamente di un scritto, gli hai sonito.
4: No, non è mica tanto scritto, è giusto a parola, è come ha detto coso di Boris, sopra l'appuntamento.
1: Yeah.
4: Sopra l'appuntamento, sapere, io le piaceva poco, non so mica perché, uno presenta mica una parola.
1: Io, è bene che io non faccio mica l'unanimità, ma bon.
4: È vero, non faccio nulla, io me ne accomodo, a posto che parlare di incomodo, se ricordo un po' di cose, perché per me è un nemico un appuntamento.
1: Di una maniera SMP di dove va qualcosa, come l'ha detto Amado, una maniera di essere impedito.
4: Io sono d'accordo con un comando che ho tu pacchetto.
1: D'accordo, d'accordo.
4: Ascolta, no, ma che tu vuoi? Allora, pensando così, ha detto, un tipo tra gli amici, ha detto, poco. Ha detto, allora, ti propongo un luogo di scontro, un appunto, un luogo di scontro, e basta, tanto a fare, non è mica una parola, sono esimica, mettiamo un bovola.
1: No, ma allora, hai già radio d'orna, ma c'è tre o quattro parole da voi 30 anni che facendo nascere in radio un contrasto di le plafond, le trottoir, le rendez-vous, voilà, fuori di ce ne forse torna uno ui e hai antecimici in giro a 4-5 parole e tutto il resto non ha mica importanza. Bon.
4: No, ma non è mica una parola,
1: no,
4: una proposizione così.
1: Yeah, beh, di tutta maniera
4: un luogo di scontro, mi pare che funziona di accordo, un luogo di scontro, quanto a me per di appunto. Beh,
1: nemico, ma si bende di nudi, si bende forse di so chi uomo bolì.
4: No, ma dico un nemico, un'affermazione, è giusto. Ma io penso così, e ciò che la violita, secondo me, è giusto, calma, è tutto me. Per me, metti un luogo di scontro.
1: Ah, beh, è una
4: un scontro, un luogo di scontro, un nemico pensuto, un nemico inglese, un neghinese.
1: No.
4: Ciò mi capiterà.
1: No, ma poi dopo l'idea di rendezvous, perché hai niente fissa, nanta, j'ai rendezvous chez le médecin. Allora, tanto dice, hai un rendezvous in de o dottore o dentista. Bon. Dopo, allora, se tu vuoi, hai un logo di scontro o dottore, bon, è appena lungo.
4: No, ma sono d'accordo. Io dico, mia figlia mi disturba un poco. E più che appuntamento mi disturba, ma questa stampa a me. Hai detto un affare. E poi anche, si è un po', si funziona italiano. Quanto a me, non siamo mica nomighi.
1: No.
4: La lingua e poi c'è quanto c'è parole che sono dite come certi rudioni italiani
1: chi sono gli stessi ci sono una mossa
4: siamo partita da famiglia mediterranea e basta. Non siamo mica consona male quando è parigino, quando è francese ci troviamo francese, d'accordo, dopo la cultura francese è mia, io faccio me, ma dopo la politica francese non mi piace manco stampo e ha diritto un affare. La nostra cosa, ovviamente che c'è la famiglia di te a Ostra, ovviamente che c'è anche i scorigorsi, ovviamente che ci sono i poeti, i scrivani,
1: l'artista,
4: l'artista, i cantatori, tutti
1: questi. I professori, eccetera.
4: E tu c'è di tutto ciò che tu faccio anche.
1: No, ma tutti insieme pensiamo a un sogno comune.
4: Sono d'accordo, al 100% tutto ciò che si dice quando un nemico è francese, ecco e basta.
1: Ma beh, in tutti i casi sa busillon è chiaro e le mugabita.
4: Ecco, per me bon, tutto ciò che funziona, maritacagno, parla provianico, un poco di noi ultimo, tanto, mi conviene.
1: D'accordo. E
4: se c'è qualche parola che è più o meno non è mica in spagnolo, ma azaghi in Pomonte, quando io tanto quando arrivo con me, con te, a me, mi disturba mica, la gente è compatto in Cismonte. Ma se dicono con me, con te, con me, è la mia lingua di nascita. E allora?
1: È così.
4: E basta. Dunque, allora, teniamo ciò che è locale, isolano, e affetto un giorno indica da Parigi quando un giorno mi sono messo a ridere Pasqua di Greto giungendo quando sono venuto da Toronto quando era 20-30 anni fa che mi era stradato in Castelnicio a diritto te giurandappi da un pulso di lezione un po' a Liga e un giorno con qualche amico bon, senza mi commento animo che è giusto va con è nuda ma quando gli ho inteso di mi sono bagnato, ora c'è, mi sono bagnato una gottoletta da mio criato. Ha detto che sono corso. Ha detto, ripeto, ma appena mi ciuccia. La gottoletta ha detto, no, e a voi. Ha detto, tu mi hai detto una gustiglietta da mia da gustita, primero, guarda, ma infine. Ha detto che ha passato questi.
1: Non, ma Berghi, ogni tanto, bah, è così.
4: Basta che dove sei grosso, che dove sei dittato dal paese, che dove sei di Fermonti, Piamo tutti e poi ascolta, tutto il mondo ha ragione. Tutto mondo ha ragione, mi conosco la grammatica che c'è stata imposta, ma è stato un sparto affettuoso di tutto il mondo, parlo su gozzo, di ogni lugare, di ogni piccolo paese, non c'è mica 100 gozzi, non ce n'è che uno, ma è colorito, c'è assai colori, per me.
1: Ebbene, non, ma sono d'accordo con Savella, e sarà la formula di conclusione, assai colorito, la lingua è unica, ma assai colorito. Ringraziati assai, non c'è appena il mondo.
4: Tutta la nostra famiglia di Taustra, dov'è?
1: È detta. Francesco, bella giornata e un piacere, a Beggio.
4: Anche voi altri, tutti, tutto molto caldo.
1: Berghi, ce la stassine all'ombra. Giusto, beh, saluto a Filippo, a chi un spera sa dispera. È bella questa espressione. E piti era chiamato un musso. Un bello ricordo sperto. Dai, andiamo in corti, Stefano. Stefano, buongiorno.
5: Saluto, compa.
1: Salute, buongiorno.
5: Buongiorno, e saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno
1: è detta
5: gioco i Filippo in Nizza Pitti non era mica volanino era Cuscinque
1: era Niulin con Cuscinque stava in Bergue
5: sì stava in Bergue ma era Cuscinque non era mica volanino poi secondo lui diceva oh, si va volanino c'è volanino so come te diceva.
1: D'accordo. Poi parla no telefono direttamente, mi piace, perché ti sentiamo appena lontano. Sì, appena lontano, mi spiace.
5: Ah, ora mi senti?
1: Appena a me, oui.
5: Soltanto la giornata di un faccio,
1: Di noi.
5: Boh, allora stai sentendo.
1: Yeah.
5: Ha giunto una poesia per un pacio.
1: Ah,
5: yeah. Tantalusi che sono cambiati.
1: Yeah.
5: Voilà.
1: Allora, stiamo sentendo con gran piacere.
5: È trasformata la vita, i costumi sono cambiati, presto un ferma più bistica di quelli tempi passati, né tracci quell'usanza dei nostri bravi antenati. La nostra lingua corsa è venuta alla ruina, perde tutta la sua forza, da un monte alla marina, da voi che Mariana non è sceso le farine. L'armonia e l'amicizia di ogni giorno smarisce, via pera o arigia e di noi si impadronisce o corsi nel nostro orgoglio tutto quanto ci scimmisce. Come poveri innocenti siamo condotti in errore, di noi non siamo attenti, perdimo anima e valore, di a nostra razza corsa non avemo più l'onore. Tutta nostra speranza s'annega per un successo, ma un cibo a sicurezza per ciò che può ben appresso avremo un sorpreso con il nuovo progresso. Un contesto l'avvenire, parlo qui di un presente, senza aver boia e ride, né di minaccia la gente, se marchiamo questo basso, avremo un accidente. Riflettiamo allora a fondo, rimeiamo all'affare, finché siamo in questo mondo, teniamo tutti cari, chi dopo è nella morte e ci faccio tutti pari. Faccio un'ardente preghiera per mandare la Santa Stella, che la faccia in maniera e piace in cura ella e salva principalmente l'onore di Cossigliella. Eccoci.
1: Pampagiolo, Giansili era la sua casata, Don Joseph Giansili. Era Valanino anche lui,
5: No.
1: Da
5: tutto cantonese era casa maciulese perché avevo campamarilla c'era anche la croce
1: d'accordo
5: e Giacomo piagliava guagliotto tutti i pastori piagliano questi e poi sai che c'è un paese a Cantacardiese che si chiama Lozzi ma dico io
1: è interessante io non la sapevo
5: sai perché l'ho chiamato Lozzi perché sono parlati i pastori in Eurica battesi contro i greci.
1: Ah, d'accordo.
5: E come la maggior parte erano di Rocci, ho chiamato paese Rocci.
1: Ah, e beh, si capisce un
5: bacio. Per te volte, a me mano a me contagio a cuore a me questa Agostina.
1: Yeah.
5: E come Juan Luca, vedi? Sai che in Giorgio è stata con me e un bacio.
1: Yeah.
5: Un bacio è stato una... in questo pepe che cortinese Niurinca c'è stata con Meria, c'è una calanca chiamata calanca giumentaggia, questi Niurinca non hanno fatto so quanto che giumente che Niurinca e cortinese c'è stato assai di guascio, c'è stato anche i morti per un bacio.
1: Ah, bon.
5: E dopo hanno fatto un patto su Adisano, non sono mica sicuro, so che dice, hanno detto che io direi era cortinese, ma l'erba era Niurinca.
1: Beh, ai.
5: Se tu muri. E i soli che hanno gli stazzi per quassù sono quelli che si sono battuti per Pascio. Sì, o sì, che non si sono mica battuti, non hanno mica stazzi montagnoli quassù. Vedi, se io non bisogna mica vivo, bisogna che pochi.
1: D'accordo, beh, questa è un po'
5: perché erano mica giustamente perché non c'erano mica
1: stazzi. Non erano mica gli stazzi, hai capito? Sì, ho ragione.
5: Hai capito, insomma. No. Non sto amico io a Luca,
1: perché sai che si trova in Sido, sì.
5: Era nato per cantare Sido si la mirì.
1: Allora, bene che c'è un libro, giusto che passa, un libro. Un libro di poesia, una escursata con l'olive, o l'alivi piuttosto. So due rive di un Mediterraneo che si scontrano, ma non l'ha di mica letto, donc ne posso mica troppo parlare. Forse chi ci diamerà l'occasione appena di tempo.
5: Tutto ciò che ci capisce, perché per discutere con l'alivi, questo è un suo cervello, noi andiamo mica questa cosa, la pretensione. Buon un po'.
1: Arrivo,
5: intanto a fare l'incomodo, mica io penso che gli raso la parola dopo niente, pensano che li ore non posso mica andare. Quanto so che hai un tesonanzo, a managgio a Stadeggia.
1: A Stadeggia?
5: Perché c'erano una parola che diciamo più bene, verdetto non esiste mica. Chiama radio a Stadiglia, a sentenza questa sì.
1: E a Stadiglia è di nuovo, come la chiami, la balance di radio?
5: Pisa.
1: Ah, forse era o simbolo di giustizia, forse a Stadiglia, perché o simbolo di giustizia di Stadiglia. Chiama radio
5: a Stadiglia.
1: D'accordo.
5: E ultimamente c'è la cosa, la sentenza di nuovo.
1: La sentenza, io questa
5: ma sì. Tu sì, se mi guardate, è precisissimo questo.
1: Boh, allora.
5: Questo è come l'appare di importantissimo. Importantissimo è che l'appare si dice importante, ma importantissimo vuole come lo dice con l'isola per più blanco le blanche.
1: Ma di una maniera di insiste,
5: sì,
1: di insiste.
5: Cioè, in tutte maniere ci
1: andiamo e la nostra lingua è come so io a te di mettiamo ti dengo carissimo. Ti tengo caro, ma anche più che caro, carissimo.
5: Come vuoi essere anche più che caro?
1: È carissimo. Carissimo. Non la conosce? Carissimo cugino, fido amato. Conosci il terzetto? Carissimo. Dunque, questi lo cantavano già.
5: Ma questo tanto era come fa rima, capisci? Ma guarda, per esempio, parliamo di una lingua. Non c'è tanto, vieni ora vi ricordi, cioè parole non sono mica gli stesse.
1: E beh,
5: dicono mio fratello, i corti da giù già detto c'è un fratello.
1: Fratello, sorella, ma.
5: Sorella, ma. Questo non si dice mica.
1: No, beh.
5: Ma che faceva vedere la lingua.
1: E so che arrende colorita, come l'ha detto ancora nostro amico Francesco.
5: Ma sai dove era una persona?
1: E bere in più.
5: E un di me un giorno era posato davanti allo scalino, curano tre donne. Oh, ma là, ha detto, dove vanno queste case in chiesa? Ha detto, come sapete che non sono mica così? Ha detto, oh, ma là. Ha detto, di quale. Ma dopo eravamo parenti. Una diceva a mamma Antonetti. Quello giù che avevo all'opera.
1: Ah, l'intrenore, d'accordo.
5: Perché penso l'altra, ma non mica è stesso parlare che in certi luoghi, noi dimmo lo redu, e dicono un redu.
1: Mm-hmm. E beh, giusto appunto, e manda in Vinsulasca, se tu la permetti, e mi va a passare la parola a un Vinsulaschese.
5: Antonio.
1: Antonio, sì.
5: Io lo saluto. Voilà.
1: Allora, presto perché ci avvicini molto a vita.
5: Conosco anche più che Antonio.
1: Ah, d'accordo. Ah, buon. Ne scudere d'insieme.
5: Mi piace,
1: Già pesce. Alors, Antoine, nous connaissons les monos obaïs, cosa lourde. Antoine, bonjour.
6: Ah, sûrement, sûrement, il y a meno que Stefano con Cabraccio. E bene che ne conosce niente in paese, Stefano.
1: Ah, so, l'ha detto a Barrettio.
6: Ah, un saluto a tutti i nostri amici, poi, bon, io inteso, di bene che non c'è mica pensato di l'anniversario di Asmarida e di nostro Angelo Giovanni. Allora, bon, giusto per rendere omaggio la diarrea di Abusia che aveva fatto Berello all'epoca,
1: ma
6: innanzitutto che tu si muresse, era nel 19, aveva fatto una poesia. Mm-hmm. Si sente un'urgenza, l'indulgenza, se mi sa lui dice, un'urgenza di Ubueta. Ma facendo un da dieci.
1: Io non, ma lì fu scritto Google e principale il curisto.
6: Allora, diceva così, Angelo Giovanni di Bergialba, caro zio Angelo Giovanni, vi ringraziamo per questa poesia che fa dagge i nostri affanni oggi pertanto e così sia. Si vilari ramandano l'usi, oramai non siamo illusi. In con voi siamo minimosi, ma ci rendite primorosi di conoscere tutte queste cose e queste parole famose non hanno le nostre reazioni, facendo l'illusione. Un puntello in l'emissione durerà sempre l'occasione di ballare di luz antichi a tutti i nostri amici e quando lo si mette a cantare, nemmo un po' sta senza sartà. Vi brighiamo 120 anni senza essere troppo malani per far scoprire questa sapienza ai vercani e alla scienza e empie questa emissione di ricchezza senza paragone. Bon, disgraziatamente, se mi caiuta 100 anni, ma fa bon.
1: È andata così.
6: E così un omaggio a Angelo Giovanni.
1: E beh, minimoso che a parole che abbiamo ribiato, e a me è lo che abbiamo imparato a questa.
6: Anche a me.
1: Io. Disantesi minimoso.
6: C'è
1: una lezione perché è rentrata di Rivlete a Gumusi Boeri a Drauge, perché c'è un'allusione d'umilità.
6: Me sentir petit, hein.
1: Hier, voilà, on va tout disantesi, forse tu go davanti a usabe universale,
6: a udalente, ou alors di chat.
1: Exactement, il se sentir petit, ben trop, voilà, mais a des risposte e di risposta a Montreux,
6: a
1: Montreux, diciamo di così, minimoso. E un giorno diceva così, per parlare di Uguraggio, per dire che bon, forse tutte erano cambiate dell'omino, un sottanti in abuleoni sotto ai biloni. Questa è dietro che l'ha detta, e la durata è nuda questa in noi.
6: Sicura, ma cioè, sapete tutte queste cose, tutte siete nei nostri viti, sono giusti, l'aereo mette in cosa, come si dice, in ballo per campare qua, è una filosofia tremenda.
1: Beh, queste piccole espressioni gusti sono fanali, sono bossi così, che guidano a vostra via, a vostra strada. Ma ricordo più giovane che c'era zia o moaba, ella ne conosceva, poi basi ogni frase cacciava una espressione, allora, la di mica tutte ride nude, ma poi lui ha mentuato a rumboisente, non so, a chi dorme un po' a besce, a fare sì. Semplice, ma dopo diventano come posso dire?
6: Leitmotiv, rimane quando può leitmotiv, ma rimane quando può riflettere da qualcosa, quando può parlare di qualcosa, e bene che conviene questo campo.
1: Penso che partecipano all'alleo generale.
6: Mi pare anche a me.
1: Ah, ne sono cobersuaso. E perché se quando dico parliamo io a lingua porta di noi, prima ho fatto di comunicare tra persone, ma poi a lingua porta assai più una maniera d'essere, di comportarsi, un rapporto all'uomo, altrui, al tempo, a maniera essere, all'alleo, porta tutto qui a lingua. Dunque, se perdiamo qui, perdiamo il fondo della nostra anima.
6: Pegate un convinto.
1: Ah, so, no, possiamo barretti, anche assai. Ma l'idea è questa.
6: Ma come sono bene, un cuburu senza ballare di lingua corsa, per tutte le vale per tutte le lingue di un mondo.
1: E oramai la gioventù è ricca di due culture, e bon, mica solo i giovani d'oggi, ma anche quelli di eleve in anzio. E dunque, nuova vita, più ne sapete, più si ne obra.
6: Esattamente, questa
1: donna è in questa è di noi, di Angelo Ioanna che abbiamo imparato. Ma poi lui ha mentuato, non è un pericolo.
6: Di sapere cose. Non c'è una mica più piccolo, più moccio, al contrario, più ne sapete, meglio.
1: Andremo a far capire a certi che non mi combandi di avere conoscenze. Può comprare che... Dunque, e per un fatto che questa lingua ci apre le botte di altre lingue, questo dunque le mamette da conto. No, ma a mento ce la rifletti di nuovo.
6: Abbiamo parlato lo scenario con 6-10 che mo giuccio è entra a scuola di settembre.
1: Yeah.
6: E bon, un po' mica andare una scuola immersiva.
1: Yeah.
6: ma una di una corsa bislingua, una scuola bislingua.
1: Ah, beh, è gli stessi, fa interessante.
6: Ma gli stessi, ma fatto un PG tamonto, poi de manco.
1: I barenti sono sensibili oggi, oramai po a ore no, quelli che l'hanno mica la lingua, a ore no berisovioli, vede, quelli di noi di un'avanzata.
6: Sì, un'avanzata. E io penso che
1: quelle abbiamo generazioni, mica non va mia, ma va mia di amici, invece dicendo, ecco, il corso è i gocci, dicendo senza sapere, pensando che era di noi una realtà, cioè che tu parli francese, così avrai una situazione, sì. Eccetera, eccetera. Allora che oggi i parenti si vattano per scrivere i violi a scuole bislingue immersive, dunque...
6: Quasi la ringrazio, ce la sape parlare Augusto per farci una situazione corretta in Corsica.
1: Ah, questa, ma bene anche questa,
6: ad amene, ne sono sicuro.
1: Tutti i casi, a conclusione, io sono parlato amica Corsa, qui non lavoro amica, e io posso accertare. Sì, dunque, sì, a me Corsa mi ha dato una vita magnifica, sono posto a Lio a all'inizio parlava corso.
6: Se voi sapessi di piacere che io quando i vostri colleghi o comunque venivano all'ospedale e ci interrogavano in francese.
1: Ma gioia,
6: mica ogni volta, perché viene mica mi interrogavano a me, era un affare per me formidabile.
1: Bon, Antoine, così... sono obbligato perché giudimo a fine.
6: Andrà...
1: ringraziabile.
6: Un saluto a tutti i nostri amici a Beige.
1: Bella giornata boy, a Beige. Allora, è Marie Droit, il secondo pezzo, se posso dire così, dell'emissione che sarà l'ultimo episodio di L'Odissea, come gente vuole, potete tutto ridroit in internet, i nostri ribi in generale. Donc, a Marie Droit, di Andiase Pouvran, corridroiremo di noi domani, tra 2 ore e 3 ore e mezzo. Avanti, Ibert, voglio salutare a Gian Andrea, a Hugo, a Patrizia, e donc, ci sentiamo domani da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo, e da sperare a presenza di nostro professore. Yeah.

0: Il est une chanson écrite par Dianthère Moreau qui c'était un 23 juin 1774.
1: Oh, pareil qu'il giunge.
2: Quand est giunge?
1: Giunge au révisor.
3: Au révisor? Oui, mais là.
1: Yeah, si m'ouvriti, si m'ouvriti.
2: Ma cosa è un revisor?
1: Eh ben, l'ultima vez è Dio di Adrino.
2: Ah, allora volevi si m'ouvriti e rise.
1: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
2: Indagorte di un museo di Ostia a nord e mezzo.
1: Venite numerosi.
2: A nord e mezzo.
4: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots. Un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants. Une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà. Grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
5: Indouévail, la nouvelle application corse qui facilite vos transports du quotidien. Besoin de récupérer un achat à l'autre bout de la Corse ou de rentabiliser un trajet déjà prévu? Avec Indouévail, mettez-vous en relation avec des particuliers qui réalisent déjà le trajet. Gagnez du temps, faites des économies et rentabilisez vos déplacements. Indouévail, disponible dès maintenant sur l'App Store et bientôt sur Google Play. Téléchargez Indouévail.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Alors, Amanda Carquillo, Guawa, l'Odyssée et Dion Diazé Pouvran, qui, d'Assabé, qui dit nous, Dion Andrea Genekin, a participé à Da, au Goulor et à Sou Drawai ou Gusti. Alors, n'hésitons donc à, au second épisode, au Boussoui, pour ceux qui s'intéressent de, l'émission des ânes, sous Stouyo à cette horizère. Alors, n'hésitons à Sou Livello Gusti, d'un tout de Zobalazzo, sotte à Brisente d'un Andaciano, hein, où l'île j'ai érigé où de Benelope, secondo l'usi di l'ospedalità greca, alors l'ivage u manda, ma è un si balese. Casca gi azerva gi la via liuado, lavendo li bei, a titolo di vrustero ospedado, tocca una vinige che la gunicia da uzi delu ulige. L'eroe li gumanda soprattutto usi credo.
8: E cento vole? Gian Giuseppe Pouvranchi.
9: Così dice, e si impegna poi subito da capo uso re, empia caldaia rivoccata, poi uvagna, lava i peri e l'unghie d'olio fino. E Ulisse quello s'avvicinerà al fuoco, acconcendo i suoi stringaioli di modo che non si vega più la famosa vinice.
10: Prima di quella se ne addorme, Penelope apparisse,
9: ah va, ospite mio, e ora andà a dorme.
10: Ma sai, a me un giovane né un sonno né a vecchia, che di giorno tra i pienti e i capatogli di a casa mi viene poco rifiato, e a notte quando mi chingo so più l'angoscia che il riposo contro la pura me.
9: Mi tocca scegliere a me se ne va o mi viglioli raggiungo, ma oggi è uomo. E se me ne sto io qui, a difendere la mia casa, la mia gente, i ricchi di mio marito, e i furdani pretendenti si mangiano tutta la sua roba, la roba di mio figliolo, e a mia. Che giura fa, con una giura fa? Te, ti voglio contare un sogno che ho fatto. C'erano le mie ogane che passiano in cortile, ecco di che lui si lampa addosso. Un'agula tamanta che mi ti strangole in 4-3-7. E dopo, sempre lo mio sogno, l'agula s'appolla all'orlo di un tetto e con una voce umana mi dice: oh viola di caro, un n'abbia tu paura, che ciò che tu hai visto ad astalba avandare l'ogana e quella di pretendenti. E io, l'agula che ti parla, so tuo marito che ha da voltà per portarli a morte nera, a tutti si scellerati. E quando mi sparto, dice Penelope, mi tirgo un cortile e vado a contare le mie ogane. Piccavano come sempre, usorano, non gli la trova. Manco una ne mancava. E le avevo viste molte tutte. In un sogno. Ebbene, a veri, ad attenta a tuo marito. Aspettalo pure che da qui a poco lei la avere qui. E i pretendenti, oramai, non hanno più partanto. Ah, dice Penelope, i sogni tante volte un volano rinunami. Ma tu che mi pari un uomo risenno, senti qui, dammi un tuo parere. Prima di aver spuntato il giorno malaretto che sbitarà giù pa' sempre a casa l'unice, a giù cosa rimette tutti si gagnacci o provo. Mi sono rammentata che Ulice, battenesi a mano sicura, s'esercitava a far passare una freccia sola, ma 12 occhi di piole infilarate. Linda linda passava quella freccia. Entrò un capo e uscirà quell'altro. Io penso, arriveranno tutti si pretensionuti a riesce questa. Pigià, che te ne pare d'una giostra? Che un premio sarei io. Se andassi e dilli a tutta arrucciata o quelli, se uno di voi altri arrivasse a incrociare l'arco e manda a freccia in l'irore giocchiri e piole, ebbene, a quell'uso vi taraggio, lasciandomi sa casa e tutti i ricordi della mia gioventù. Ah, di giurice, questa è che sarei una buona. Aie, un trigà, muoverla senz'altro, sai ustra. E mi attirigo, Aurice, lei l'avrà facca bello prima che l'abbiano riusciuto i varuni a incrucca l'arco e traversare il recipione. Ah, dice ella, che la sia intesa la tua parola, o frusti. D'altronde mi incanta nulla che ti sente ti parla. Ma va, me ne va a cacinarmi. E a piegne come piengo a belle nottate, sempre, sempre, di se priva di mio marito. E così dicendo se ne colla di sopra queste serbe che sovetano. E cinata, in primo io un letto di riso lacrime, sino a che la venga pietosa, a Deo ci verdolina, a bagnargli l'occhi il più dolce sogno. Dice quello, s'assesta una guaglia sopra il luogo, cucoglio sempre fresco di vacca tombe magnata dai pretendenti. E ci accatasta parecchie di seppelle pigurine che li sacrificavano tutti i giorni i grechi ai dii. La mullizza ve, via, a sovaglia. Ma non dormia, no, ello. Pensava a sua vendetta. In mentre che le intriane sortiano per tutte le porte e serbe che corriano a trovare i pretendenti in letto, rirendo insieme di piacere aspettati. Bello, ruggiaceri, ma guardami se a garacce. Ma, sava, pazienza, anima mia, hai visto peggio. In la ruota di Ugicloppo si riri anche meno, che? È ne sei asciutto. Allora, pazienza, pazienza. Giorno dopo, eccoli tutti in palazzo. Stolo di eserbe dava capo ai voghi e ai pignatti. Quando la facca Telemacco e dice la vecchia. Allora, Ovalia, l'avete costruito come si deve? Un nostro ospite? Qualche mamma insomma aspetta ella tante volte. No, mezzitello, dice l'altra, lasciala fare a mamma, ha fatto uso rovere, ha fatto. O vino, o frustero l'ha avuta bulintà e c'è anche un pane, ma non ha bulzuto. Ne manca bulzuto che lui sia innalzato per dormire un quattro di letto con l'insole coperte. Ah, dice, no, no, no, mi basta su coglio vaccino con tre o quattro pelle di pecore sacrificate. Non ha tanti vezzi questo, mi. Poi la vecchia chiamò le serbe e dice, aiù, che hanno le unghie i pretendenti. Massimo che oggi è festa in tutta la città. Hai spazzure o ti tenne? ci tocca lavantare, studiare i tavolini, lavare piatti e bicchieri. E che la sia può presentare oggi a sa casa. Così disse, e Erone si spacciò per da capo ogni un'altra faccenda. Mentre che una ventena andava all'acqua, l'altra battiano un trapano e ci ma fondo di un palazzo. Tanto affaccano in flotta i pretendenti infuocati, senza aspettare. Mette una squadra a legno e poi voltano Erone alla fontana e stanno da roppo. Lui è un mio, un nostro porcaio, con tre maiali innanzi, in metà pace nei giardini del palazzo, poi bene a salutare Aurice. Dice, allora amico, a che ne sei con i nostri signorotti? Ah, dice, quello me ne parla. È una vergogna ciò che li facciano si bordani in una casa con nessuno. Ecco, tanto a filote un capi vaccaio aveva portato per la vista una vacca lunatica e una rucciatella di capre rasse. Lega i suoi animali e domanda a Omeo, dice, qual è il suo frustero? Da dove ci scala così strapagato e abituperio? Povero, ma che presenza, che andatura! Si vede che non era qual boiasia, eh? Ah, la vita tante volte maltratta anche con la mereta. Ma che ci si può fare? Poi dice Aurice, salute, o va po' frusti. E la ti volti a buona fortuna chi parava ti vede con cattivi panni. Ah, sai, quando ti ho visto così, carco di pennaccioli e di cenci, io penso a un nostro Ulice che è anch'ello, dove girando là disgraziato per sto mondo. Se lo campa sempre, se le vivo sotto il sole. E sai, fu quello che mi pigliere dal zitello per curare le sue vaccine. E oggi hanno fatto di me vaccine e altro che di me. E aggio un bandaglione, ne aggio. E so e soi. Ah, ci vuole berli, i miei voi di fronte largo. E di che sono obbligato a portarli qui, perché lì si mangiano una manza di priragi. Ah, se lui potesse voltare come patrone, lo sì che lo faria un spazza spazza. Tanto lì c'è. Senti, o amico voyaggio, vedo che tu sei uomo di cuore e di petto. Sappia tu che Ulice da voltà è un stare tanto a bere a morte di pretendenti che parava facendo la legge di sta casa. L'hai da bere. E quell'altro risponde, fosse l'apuro, o amico frustiero, che tanto assolato all'altro Ulice, l'altro la so, ma a me mi trovaria. E altro che a trovarmi, saparia quale so. Di su mentre, in la sala maiò, che le manca aveva fatto apposta, dirà a un piccolo posatoio davanti a un tavolino ciucu ciucu.

Ma che fiacca? L'avete inteso? A mucicone? Se non fossi pari Vesa di Zeus, eh? È un pezzo che non l'avremmo fatto chiore a sua buccaccia. A questo ci dice Omero, Telemacco fermava intrepido, freddo come un scoglio, guardava un vapo e aspettava che lui via motto. In questo frattempo, da di sopra, dove l'avevano collocato la sua sedia di regina, Penelope aveva visto e inteso tutto.

o drone, io all'Igo, se voi volete campare, perché ci sono parecchi giorni che si installano, e questi giovani qui ce l'hanno aiutati, ce l'hanno aiuto e ce l'hanno dato una compensazione a quelli che facevano l'allievo sul Merino, noi con questo cavallo, come si sbraccia, a quelli che facevano nascere sul Merino in razza corsa, diamo un aiuto, non sta solo con questo cavallo, capito, tutto l'anno di sole vengono dalla Tarca, diamo 300 euro a quelli che nascono, ma 300 euro se può contare non tanti suoi mesi, non so nulla, che sono 300 euro, e dopo che hanno i stalloni riconosciuti a vaccinare chi uno, ma ciò che li vaccino bruce, questa non aiuta, non una paletta lima per l'annata, e ti sa beh, gli dice bene, un passo in avanti, ma un basta mica, un basta mica, cioè che diceva pieno, piango mica per me, aiuto per tutti, che diceva pieno un aiuto, anche questi sommetti che voi dite qui, che mangiano e che campano come l'astri, Dopo c'è un affare in giro su mera, come voi sentite qui, su mera c'è un'economia tanto, quelli che piantano l'urzo.

c'è l'imbasti, abbiamo ottenuto perché un Parigi diversa di presentare i nostri sommieri con le nostre cavezze. Io gli ho presentato gli stessi perché mi hanno fatto la rimarca, ma non ti hai presentato a due sommieri con un bel imbasto che zinco, ma è un peccato che tu non hai mica messo la cavezza. E gli ho detto perché ho Juge, su Juge Agustin vuole mica que, un francese dice ricordo con tension, non gli ha mica maltrattanza. E dopo quando l'ho presentato un secondo giorno gli ho messo la cavezza per rappresentare la corsa per montare un suo amico a scordarsi che i nostri vecchi la operavano perché non erano mica imbecilli e li la operavano tutti i giorni e sapevano va saccuncelli, cugli tutti intratenuti erano un avanzo una parete perché l'imbastio era 5 e da presa a un pinzuto, l'Olivier Cortiato, che è un tipo che si conosce assai, io ho fatto 4 stagioni con lui, ha detto che è uno più bello di Europa, è vera, pesa appena, con l'impasto italiano, ma un nostro è uno più bello, poi c'è Guananito, perché c'è, ogni regione ha un'utilità, quello di Guananito è fatta forca, gli è bello di noi, ma io appena preferisco un nostro recinto.

0: Continuem ensemble. Oramai fem obiatza a Ugor, sustem a Santa a Angela Podentini, qua zo Gronaga di Gore.
1: Domenica, bestudu da Umeniga, zio Mertino Bassa se gira dei Umeniga, stubide i bolvere di silenzio dral scalladu, a se gira de da bagino, da ue lusivede, a lunga gida muda, distesa a fior di mare, la verana uda, quella a littera. Non ta traversa viuda, un arabo bassedia e bede, un altro arabo in le vitrine uglie il linguerno, chi uede, un sa manco chi fa, di i gadi di esomane, se lo asabessi scrive sa littera. A nuova espressione gorsa, die qualche volta lontano ie vie tradizionale, infine espressione buedica, corsa ed astro, sta poesia di Diago Mudier riesce in un tono originale, a di un dolore e l'angoscia di discrazia di uglie, quelli che padenu l'ingiulia, la solitudine e l'oppressione, quelle di lastri boboli, no? Posto che si sente parla d'un arabo e di isogagli e di aso e di uso di spiro. Allora speriamo che questa lettera porterà speranza e benestà a tutti quelli che soffrono.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

ci compano i miei, quelli che sono smariti e lì dorme in un camposanto. Ben appusa accanto a me,

un spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un mulino e vapone, lenta una fiamma.

0: l'été.
1: C'est ici RCFM.
2: La suite, ce sera avec l'info à 17h et puis également la présence d'Evelyne Fontaine avec vous jusqu'à 19h. On sépare avec un extrait d'une poésie, enfin plutôt una storia, quella di Ivan Kichiliama, un tanto da antologia e da là, per contarci una storia. Domani je m'arrive droit, juste à punto belle idée à vous, sera d'où il y notre professeur et d'un diaz et pouvranqui. A tutti, bibre, gubbio, bello et à domani, c'est diaole.
3: Giorno c'è un ipocrita di giorno del paese, te l'avrei avuto da 10 a 12 anni, un po' di più. E come diceva, vami una mattina a Sarizio, o preti ti uso iadinaggio. E non iadinaggio li mancai a tutti, giadini e giada.
2: Ah.
3: Allora lui comincia a favorire il paese, in furia, ha detto qui, anche se de, un signore qui mi dà anche la possibilità di fare qualcosa di cattivo, attenzione qui a rubare i miei adini e un meiado, questo non si faccia. E qualche tempo dopo, a vita dove faccio la corte, qualche tempo dopo dunque il capo di Cerussia Littera, lo aspetta come venisse bene, il capo di quattro ore dunque. E dice, vedi a mani mattina Sarizza che sei a buon'ora e vedi in piazza un soiado con una lettera piccata un godo.
2: Ah bon? D'accord.
3: Ah
2: ieri, appena è appena strano, non tu che d'accordo.
3: E ho detto, quindi che faccio? Legge qui la lettera che c'era scritta, e comincia a leggere, era scritta così la lettera. Dicia, o mi se mi scusarete, o iado anche se si scusa, o mi se mi scusarete di mancare quattro mattina. Sono andata a un taramento di 14 addini, ma a me un manimica mangiato, grazie a voi non avete mica ingrassato.
0: Ici RCFM,
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

Un battito che passa di sicuro a oggi da Antonio Giosi, nanta RCFM. Avete da essere sorpresi, se buon conoscete mica. Abbiamo da ritrovare un gruppo Tavagna, un disco che è cresciuto negli anni 90, che si chiamava Blues di Baese, e dentro c'erano pezzi veramente di blues, anche ai confini di gospel. Ritroviamo subito Tavagna con Come.

Magume, gruppo Tawagna, Nantercia FM. Ricordo di l'annata 1990, disco Blues di Baese. Emo da ritrovare a Tino Rossi in un esercizio in lingua corsa, posto che lo canta il famoso Cucco, a canzone di Cucco di Maestrale, e a canta di bellissima maniera. Questo qui è un ricordo di l'annata 1933, a canzone di Cucco.

La canzone di Ugucu con la voce di Tino Rossi, Nantarci FM. Ci remo avanti e mudare droit alla nada 84 primo ischesto di Ugucu e oggi a Gramona. Un disco fatto con assai semplicità, senza ricerche spropositate, ma con un bello senso, con un bello garbo e ciò che è forse più importante, con il francese dice un son. Era questa potenza di sti primi oci a Graone, di sto primo ischetto. E ritroviamo con un canto che si chiama Montagnolo. Ah no.

Yoci Agraona, la canzone Un Montagnolo, Nanta RCFM. Allez, ci ricordiamo ora di l'anno 90 e mi darei droit subito un tube di gruppo Ivaran, la famosa Icarus Blues.

I Caru Blues i varrò voce di François Spinelli, anche noi sentiamo sempre ultimamente con il gruppo Epo. E mo da dire avanti, sempre in dei rigordi, sempre in dei giganti di sottoscala, ridrò il gruppo L'Albino a scelta per domani.

0: scelta per domani di gruppo L'Albino, Nantar CFM in da nostra stonda di Sottoscala. Continuiamo a scoprire e a riscoprire un ebogi di canti. E mi da ricordare ciao di un disco Canti di Adare e di Lomi, di un gruppo Cantau Popolo Corso. Una bellissima raccolta di canti tradizionali che aveva fatto all'epoca un gruppo mitico di 79. Ritroviamo subito la canzone a Merula.
1: Allora, salute Picio e donne in precipizio.
2: Che famiglia.

0: Corpa, coco, chaco, yamba, ya, pera, pera, ya, ua,
1: me la lloro lo yo. Vici, vicenta, la no, yo, senta, la gingi, mi ne da lo lloro yo.
2: E allora?
0: Mi vuoi a mangiare un petto di samerula. Petta, pe, corpa, coco, chaco, yamba, ya.

0: capa, caco, la po, copeta, pico, paco, cocha, coya, maya, pera, pera, ya, ua,
1: mero, mayo, lo, yo, la vincimiteta, lo, lucenta, la cincimiteta, lo, yo, lo, yo.
2: Cine di nu?
0: Cine di nu?
2: Long
0: mi muri a mangiare un bicco di samerola. Bica, bica, pacca, con la copetta, pecor, paco, coscia, coglia, maglia, pera, pera, ogna, ua,
1: merla, giù, giù, giù. Vinci, si, tetra, noi, lucetta, la cinci, vinetta, ognolo, giù.
2: Fammi.
3: A merola, giù, giù, e avere dei rigonisciuto di sicuro, gruppo canto, popolo, corso. In quella stonda di Sottoscala è molto ritrovata una stonda di appa così, in diretto, in dubbio, di l'epoca di Gabarè. C'era questo famoso Gabarè in Bastia che era tenuto da Dantan Pasqualini che si chiamava Ura d'Adio, e due parecchi cantatori andavano e facevano sante voci e dischi erano usciti di musica live di questo Gabarè Ura d'Adio. Ritroviamo subito a voce di Julien Zuzzarini che canta una bellissima canzone che si chiama Lamento di un coloniale.

Estonde, diuradadiu, tiapenantau iu, indalustra stonda di sotto scala, con o lamento di ogurugnale. E muta stende sti lamenti di Igor sin terra lontana. Questo qui, un'era mica, diciamo un colonial, un'era mica del buon lato dell'amministrazione. O gabulato sarà ritrovato prigioniero in Cayenne, di un gruppo esordiente che ci canta il nostro lamento, di un gabulato.

La mente di Ugabula du gruppo Isordianti, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ridroa un astro ganto di Zatuscala di un gruppo Ugelu, riconoscerete forse a oggi di Dede Nobili, a Zobium, per una bellissima canzone d'amore che si chiama Est.

0: Este in Antarce FM a oggi di Dede Nobili, che è sempre a nostra stonda di Sottoscala, dove noi scopriamo e riscopriamo e beh, e canzone appena ci scordate di un repertorio grosso. Ritroviamo l'anno 80 di un gruppo I Muvrini, una canzone che avrà di sicuro fatto cantare assai di Deli, Mi senti lo mondo intero.
1: Non

Misanti lo mondo intero avere de rigunisho do gruppo i muvrini, un eboghi di rigordi zidellini per pareti. Tiremo avanti a con una tradizione appenuccia scordata, quella di tenori corsi, grande oggi come quelle di Cesar Vezzoni oppure di José Lucioni, che certe volte hanno registrato anche lì canzoni in lingua corsa con un livello vocale, un livello di tenori. Ritroviamo oggi di José Lucioni, un pastore.

Un beru collector, hein, oggi di denore, José Luccioni, qua canzone a Pastore. Tiremo avanti e mudare droit alla nata 97 di Gruppo S e a canzone Bogemori.

Oggi mori, Gruppo S, Nanta RCFM, nella nostra stonda di Sottoscala. Tiremo avanti, ora ritroviamo a oggi di Paul Minigoni, o ritroviamo subito con una canzone che dirà stata firmata da Tonton, Frederico Anton Pietri, una canzone assai enigmatica, che parla infatti di qualche sia che di giocato come un gioco di carte, come un re di fiore.

Un re di fiore, bellissima canzone, assai originale, assai enigmatica, di Paul Minigoni. E di un dimmo così a fine di una nostra stonda di Sottoscala, è stato un piacere per me di sparte, di scopre, di riscopre a penuccia queste canzone scordate. A fianco a voi ci lasciamo con un bellissimo titolo di Pietro Guelfucci, la sua famosa voce. Abbiamo da pregare a tutti e una bella seguita all'ascolto dei nostri programmi in alta frequenza amore, e prima a presto per d'astre canzone e d'astre stonde di Sottoscala. Scialatevi là!

0: Et Camp à Cuit dans la vallée de la Gravonne, cette semaine nous sommes au village de Beaucognal. Une première étape à la mairie du village, retrouver son maire, Achille Martinetti. Mugugna, una comuna di Awale di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina anni fa.
1: Di un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa la radio. Più un esempio semplice, abbiamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque è un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
0: Una montagna di vicino a Iaccio, secondo Usomer.
1: Che ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, trovano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnane e stanno in Bugugnane. E su fatto faccio che stando in Bugugnano partecipano assai a vita sociale di un paese. Bugugnane è un paese dove c'è un poco di... ci sono l'alluatore di Porcadio, di Giaradio, c'è qualche artigiani che lavorano nel battimento elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
0: I progetti mancano e uno dei più importanti è l'acqua.
1: E mi va una prima parte di un lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio di questi punti di vista interessante.
0: Altri investimenti concernono l'animazione del paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni. Allez, on continue notre balade à Beaucognal. Nous, à présent, on vous emmène à la rencontre d'un créateur et couturier qui a installé son atelier boutique au village de Beaucognal. Il s'agit de Jérémy Bueno.
2: RJFM et Camp à Cuit.
0: Une ancienne auberge devenue un lieu de création situé sur l'artère principale du village. Ce pari, c'est celui que s'est lancé Jérémy Bueno, ajaxien d'origine, qui s'est installé à Beaucognal en tant que créateur de mode.
3: Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi là-bas. Je suis parti pas mal d'années ensuite à Londres et Paris pour faire mes études et ensuite voilà, travailler dans le milieu de la mode. Hein. Et je suis rentré en 2016 ici à Ajaccio d'abord et puis ensuite à Beaucognal où je suis installé depuis qu'on est rentré en Corse. Alors Beaucognal, un coup de cœur, c'est un village que je connais depuis très très longtemps évidemment. Quand on est ajaxien, on monte à Vitavone, à l'hiver, il y a la foire de la châtaigne, etc. Bon, c'est tout un lieu, toute une région qui évoquait ce que je recherchais à cette époque-là, c'est-à-dire le calme et pouvoir avoir la richesse de créer dans un environnement magique. Hein. Donc voilà, on a trouvé cette maison qui avait besoin d'être chouchoutée, hein, on va dire. Et c'était une ancienne auberge. Et aujourd'hui, c'est mon atelier boutique aussi, puisque je propose les collections ici à la vente aussi. Hein.
0: Maroquinerie, accessoires pour femmes, déco de maison, l'univers du couturier et designer de mode est très varié.
3: Toutes les pièces que vous voyez ici, je les conceptualise aussi à la base. Enfin, il y a un petit peu un travail à 360. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier-là, c'est qu'on pouvait apprendre différents savoir-faire. Certains vont, travailler simplement dans le design de mode ou simplement dans le fait de faire de l'assemblage ou du modélisme. Et moi, j'aime bien tout maîtriser. C'est un peu ce qui fait la particularité de mes différentes marques. Et voilà, c'est vraiment le rapport à la matière, la main, le temps passé qui me plaît.
0: Aquarius, la marque de Jérémy Bueno, a déjà 4 ans. Les objectifs du créateur de Beaucognal est de trouver d'autres partenaires afin de promouvoir sa collection.
2: Et Camp à Cuit.
0: Mais on va quitter l'atelier de Jérémy Bueno pour se rendre aller à quelques pas dans une boulangerie-pâtisserie bien connue à Beaucognal depuis de très nombreuses années. C'est au four à bois, on retrouve la famille Bellini. Soa binti jinkwani ki Jean-Marc Belligne a zomol yannou ribillade ou four à bois. Una diedou yabaneteri et di bougounia. Una suida per Jean-Marc, originario di Urugione.
4: Allora, io uso Garbucces e a memoria è nato in Bastiglia e dopo è arrivata a lavorare in Ajaccio all'epoca verso l'annata 90. E sono sempre stato in appannata di io. Soprattutto tutto che è gestione. Allora, sta panetteria, quando c'è stata deviazione di un paese in anni 2000, è stata chiusa, perché gli anziani non volevano più continuare così. Allora, dopo tre mesi di zaratura, mi è fatto la scelta, per mica lasciare la zarata, di ripigliare ancora mia moglie e all'epoca con un solo panettiere e piano piano di rimetterla in bado, provando a far bene la gente di un circondo e di nuovo di un passaggio. Ieri era una panetteria che esistava quasi più di 100 anni, non c'era la famiglia degli Aiuli, dopo la famiglia Zerpaggi, dopo la mia famiglia che aveva ripresa, è sempre stata a un legno di già e è sempre stata a parte.
0: Jean-Marc e a Zomoglia non il suo dudane usava fa.
4: E mi tenuti i prodotti, come in giudate, arbitate, in zuccate, o pane. Bon, dopo l'abbiamo ritravagliato a nostra maniera e abbiamo di nuovo messo in più certi prodotti come i ganisroi, i migliacci, provando a fare una gamma un po' più larga. Travagliamo un broccio, ciò che mi ha fatto di nuovo è mi provato a lavorare con agricoltori e gente di Urugione. Travagliamo i prodotti all'annata, dopo là e dopo. Poi a mettere in più ciò che c'è mica qui.
0: Sono 5 impiegati a lavorare in da banetteria di a famiglia Bellini, a sfida oramai e di mantenere l'attività in paese.
2: E campa qui, non ta RCFM.
0: E campa qui in Bourgogna, restez avec nous dans un instant, de nouvelles rencontres dans la vallée de la Gravone.
5: Ici, c'est RCFM.